facciamo tutto.

0: I titoli: Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire, as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mogli nello scotto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: The sound is for this Wednesday night. I'm John Wilkow.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
0: Avevamo parlato.

Lei verrà a Mango, era il 1986, anzi canzone del Festival di Sanremo dell'86, eppure questa canzone Lei verrà ci ricorda l'estate, perché ottiene il successo che merita solo qualche mese dopo. Potremmo dire che è una canzone a lento rilascio, oppure che ti prende pian pianino, ma poi quando ti prende in maniera assoluta. Buongiorno amici, la collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina, 5 minuti, dai che martedì si va a prendere, a conquistare anche questo 26 maggio 2026. In viaggio, al lavoro, già qualcuno magari, se vi state preparando, qualcuno sta accompagnando un familiare o un collega, non so, da qualche parte, magari un familiare più sicuramente l'opzione più sicura, un familiare magari al lavoro oppure alla stazione. I vostri messaggi amici, il vostro buongiorno al 3480758060, sempre curiosa di sentire non solo la vostra voce ma anche capire dove siete, chi siete e in cosa siete impegnati in questa primissima parte di mattina. Tra poco vi leggo, vi ascolto, intanto una delle canzoni che ci ha preso il cuore ma da diverso tempo, appena ascoltata è stata subito un successo

0: a 1000 passi, più di 1000 passi direi che almeno, che ne so, decine e decine di chilometri, per Marco da Palestrina, che insomma ha inviato una foto al 348 075 80 60, una foto di una moto fiammante sul ciglio di una strada di montagna, il messaggio appunto di Marco che descrive una giornata speciale, prima al mare di Terracina e poi la splendida montagna di Guadagnolo. Grazie Marco. Poi sentiamo.
1: Ciao Vera, buongiorno
0: ciao.
1: Per tutti, Maurizio da Roma.
0: Ciao Maurizio.
1: Io me ne vado a Anzio per un trasporto. Una buona giornata a tutti. Radio su Basio.
0: E dai che è già martedì. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sì, datemi un po' di tempo.
2: Buongiorno a tutti. Claudio da Subiaco.
0: Ciao Claudio.
2: Ho appena staccato dalla notte e me ne vado a casa a dormire.
0: Bene.
2: Dai, buongiorno a tutti. Oh, 17 gradi, 17 gradi, via di Burtina. Dai.
0: Non cominciamo adesso a lamentarci per le temperature alte di mattina, non sono poi così tanti 17 gradi. Oddio, sai che non ho fatto caso questa mattina al display dell'auto ai gradi, almeno da queste parti. Buongiorno amici, 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi, il nuovo di Rama.

More Time, Britney Spears su Radio Subasio in questo 26 maggio. Amici, salire in macchina e partire può sembrare un gesto qualunque, ma cambia completamente se accanto c'è la persona giusta. Non serve una meta spettacolare, spesso è il tragitto, no, a fare la differenza, o meglio la persona che ti ritrovi accanto, perché un viaggio in auto condiviso rende l'esperienza più intensa, più significativa rispetto a viverla

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Suvasio.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

Uno dei talent più importanti in Italia, forse il più importante, beh, diciamolo sicuramente, è a spornare nuovi talenti. Lei si chiama Angie e il singolo, l'inedito suo, è questo, Signorina.

All of Me, John Legend, su Radio Subasio in questo martedì mattina. Amici, viaggiare in auto, dice la scienza, con la persona giusta rende più felici. Ma dai, non è la beta, ma chi è seduto accanto a fare la differenza. Perché un viaggio in auto condiviso rende l'esperienza più intensa, significativa, no? Rispetto a viverla da soli. La presenza di una persona psicologicamente vicina aumenta la percezione di felicità. Se però hai accanto una persona ansiosa, beh, la fine. E allora vi chiedo questa mattina persone che vorreste avere sempre in macchina e persone che evitereste volentieri. Queste ultime perché? 3480758060, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Dai, tra poco vi leggo e soprattutto vi ascolto. Achille Lauro su Radio Subasio, questa è la mitica ormai 16 marzo.

0: Radio Subasio alle 5.46. Fatemi salutare Marco dalla bella Firenze, ma anche Lucy, Piera e Miki che sono al lavoro. Allora, vi ho chiesto questa mattina, partendo da una notizione, dalla scienza che dice avere accanto, salire in macchina e fare un viaggio piccolo, breve, lungo, insieme a una persona che psicologicamente, emotivamente senti vicina, cambia, ti fa sentire, ti rende felice. Insomma, guidare accanto a una persona tranquilla, serena, emotivamente vicina, ti rende felice. Ma dai, allora vi ho chiesto persone che vorreste sempre avere in macchina e persone che evitereste volentieri, e queste ultime perché? Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Emanuele da Monte San Vito in provincia di Ancona.
0: Sì.
1: Io decisamente vorrei sempre avere in macchina accanto a me mia moglie Elena e i nostri tre figli. Grazie Radio Subasio, ciao ciao.
0: Beh, questo mi fa pensare che magari è, che ne so, la gita, la domenica, il weekend, oppure il viaggetto fatto fuori, no? Quando si è tutti insieme, ma anche andare a fare la spesa.
2: Buongiorno,
0: no?
2: Vera, sì. Buongiorno a tutti i subasiani.
0: Ciao.
2: Sono Gabriele da Roma. Io ho questo problema andando in giro in macchina con mia moglie, lei è una di quelle: stai attento amore, guarda lì, oddio, vai piano,
0: oddio,
2: non sorpassare,
0: sì,
2: stai attento a quello. Vi dico solo che sono 30 anni che, sì, faccio il camionista, quindi un po' di esperienza sulla strada ce l'ho,
0: signora.
2: Però
0: ce l'ha,
2: lei
0: ce l'ha.
2: È così. Ma l'amo tanto.
0: Mamma
2: uguale.
0: Mia. Beh, sì, bello, bello questo tuo messaggio, grazie. Allora, 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi su persone che vorreste sempre avere in macchina e persone che evitereste volentieri. Lady Gaga, intanto, questa è la sua novità.

Radio Subasio.

fresca di compleanno e anche credo di torta di compleanno, ha festeggiato appunto ieri proprio il compleanno. L'abbiamo sentita su Radio Subasio, la sua Amami dal 2013. Veniamo a questa nuova stagione. Dopo Ossessione, Samurai J, l'artista napoletano, arriva con una novità. È questa, Flamenco Paranoia.

0: L'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, 6:02.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria, Crotone. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Il centro-sinistra torna a Pistoia e conquista Prato. Messina resta un feudo di Cateno De Luca con il successo di Basile. Al ballottaggio, tra gli altri, Arezzo, Agrigento, Lecco. Già eletti 12 sindaci. Affluenza 60%, in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente. Attacchi statunitensi nel sud dell'Iran nella notte per autodifesa. Spiega CENTCOM. Colpito un sito per il lancio di missili e navi della Repubblica Islamica. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, insiste il segretario di Stato americano Rubio, e annuncia un accordo tra Washington e Teheran è ancora possibile. La Russia minaccia nuovi raid non solo contro le industrie della difesa ma anche contro i centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri e diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio universitario nell'Luhansk. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Portati a Bengasi gli italiani Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, parte del convoglio che cerca di raggiungere Gaza via terra. Ebola, allarme è rientrato in Lombardia, i due cooperanti comaschi in isolamento al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test, anche a quelli per la malaria. Erano rientrati dall'Uganda con febbre, tra le ipotesi considerate un'infezione di origine batterica. Terremoto societario in casa Milan, Cardinale esonera Allegri e azzera la dirigenza dopo l'addio alla Champions, resta Ibrahimovic. Tennis a Roland Garros avanzano Coboli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnadi, Darderi e Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Evgenia Curland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Ultima settimana di maggio all'insegna dell'alta pressione sull'Italia con un caldo da piena estate con temperature ben oltre la norma. Il suo picco si dovrebbe toccare mercoledì con valori intorno ai 35 gradi al centro-nord. Più nel dettaglio, martedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggera e una nuvolosità pomeridiana in sviluppo sulle aree montuose con brevi e locali rovesci sulle Alpi e sull'Appennino della Calabria. Temperature stazionarie o in un ulteriore lieve aumento con caldo estivo ovunque, più diffuso e intenso al centro-nord, venti molto deboli, mari calmi o al più poco mossi. Per questo aggiornamento è tutto, vi ricordo di scaricare la nostra app gratuita Meteo.it. Radio Subasio.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,

canzone degli anni 70, della fine degli anni 70, 1977, sui titoli di coda di La febbre del sabato sera, i Bee Gees, How Deep Is Your Love, canzone che ha vinto un Grammy, ma canzone che è stata rifatta da tantissimi, qualche nome, Mina, i Take That, Peppino Di Capri, anche John Frusciante, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, si diletta a suonarla in versione acustica. La collection delle 6 e 7 minuti, anzi 6 e 8, in questo istante. Buongiorno, dai che è martedì, andiamo a conquistare anche questo 26 maggio. Amici impavidi, il cielo si è già acceso, insomma l'alba è arrivata e noi insomma questa mattina stiamo parlando di come la scienza effettivamente dica che quando sei in macchina ci sono delle persone che ti fanno sentire felice. Non è la meta che ti fa sentire felice, ma è piuttosto la persona che emotivamente hai diciamo così vicina, però ci sono anche quelle ansiose che ti mettono ansia, per cui il viaggio diventa un incubo. Allora, persone che vi fanno stare bene, persone che invece vi mettono ansia al volante. 3 4 8 0 7 5 80 60. Su Radio Subasio, anche lui, anche Tiziano Ferro, sono un grande, è vero.

0: come foglie su Radio Subasio alle 6:16 minuti, persone che vi mettono ansia o che vi fanno felici quando siete in macchina e siete voi a guidare e la persona che vi sta accanto magari vi mette ansia. Allora Sebastian da Palestrina scrive: oggi viaggio con il mio datore di lavoro e ho l'ansia per quello che mi aspetta nell'arco della giornata. Perché ti mette ansia? Allora bruttissimo viaggio. Ciao Giovanni.
1: Io viaggio molto per lavoro, ma mi piace viaggiare con mio figlio. Purtroppo ho diventato grande, diventa sempre più raro farli, ma fin da piccino facciamo tutte le tappe agli autogrill per comprare i biscotti.
0: Ah, ecco.
1: Era un continuo mangiare per strada durante il viaggio, scegliere biscotti di vario tipo, poi facevamo le classifiche
0: pure.
1: Purtroppo un po' per lavoro, un po' il fatto che comunque sono diventati grandi e hanno spiccato il volo, è sempre più raro fare queste esperienze con lui.
0: Beh, Giovanni, ringrazia, almeno così insomma il diabete lo allontana.
2: Buongiorno Radio Subasio, sì. Claudio da Frosinone.
0: Ciao Claudio.
2: Io pure con mia moglie quando usciamo è un problema, tende da qua, tende da là, l'hai visto, non l'hai visto, frena, riaccelera, e perché fai così, e perché. Eppure sono 40 anni che faccio il camionista e per fortuna mai toccato nessuno. Ciao a tutti voi. Dai.
0: Grazie. Ciao Claudio. Dai, un ultimo messaggio.
3: Buongiorno Radio Subasio, sì. Sono Claudia da Roma. Ciao. Io in macchina vorrei sempre i miei figli perché non hanno la patente. 16 anni e 13 anni e sono convinti che io sono la guidatrice più brava del mondo.
0: Brava.
3: Buona giornata.
0: Grazie. 3480758060 per i vostri messaggi anche vocali. I

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Umbria Jazz.
6: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
5: Umbria Jazz.
6: Biglietti e info su umbriajazz.com.
7: Lo so che qualcuno parla di formule matematiche per quanto riguarda la musica. Lui, Herman Mehta, parla di musica come una sorta di algebra emozionale. Noi ci facciamo emozionare. Calma metafisica su Radio Subasio, Herman Mehta.

0: 380 75 80 60, scrive Stamani, si va sulle mitiche Apuane con l'Elena. A proposito di viaggi, la scienza dice che in macchina è la persona con cui viaggi a farti felice, non tanto la meta. Eh sì, ci sono persone però che ti lasciano guidare tranquillo e altre che ti mettono ansia. Sentiamo.
1: Buongiorno, Eleonora da Fiuggi.
0: Ciao.
1: A fianco per ogni viaggio mio marito, viaggiamo benissimo insieme e siamo veramente una favola. Chi non porterei mai è mia sorella, perché acceleri troppo, freni troppo, vai troppo veloce, vai troppo piano, la buca, attento davanti, attento dietro, l'aria condizionata è troppo fredda, l'aria calda mi dà fastidio, il sedile è scomodo, tiralo più avanti,
0: ancora
1: non posso passare più dietro, è un continuo di questo. Non la posso lasciare a piedi, ma lo farei.
0: Brava, evviva la sincerità.
2: Io sono arrivata a un punto della mia vita in cui non sopporto più nessuno.
0: Sì.
2: Prima bozzavo, è da qualche anno che faccio ti sta bene, bene, non ti sta bene, quella è la porta.
0: La portiera in caso della macchina.
2: Anche
0: sì.
2: In macchina, vabbè,
0: ecco.
2: Ovviamente sono quasi 30 anni che ho la patente, magari i primi anni c'era sempre qualcuno che no, piano, no, però state, oh, state. Ma oggi sono arrivata al punto di dire altrimenti ognuno prende la propria macchina.
0: Mi sembra anche giusto, e il viaggio prende un'altra piega, anzi un'altra direzione. Su Radio Subasio, dei giornalisti tutti insieme, questa è Sold Out.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando

Giovedì 28 maggio alle 21. Salda Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

insomma, a proposito di persone accanto, non vorrei essere nei panni di Andrea di Città della Pieve quando in macchina col suo compagno a fianco. Lui è un istruttore di guida, lei si sente sempre sotto esame, no? E poi lui ha sempre da ridire qualcosa, e fai questo e fai quello, e perché hai messo la freccia e perché non l'hai messa, eccetera, e basta, va bene. Grazie per i vostri messaggi, amici. Chiudiamo Shivers, lui è Ed Sheeran.

0: amici, a domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG con 24, un minuto alle 7.
1: Buongiorno da Estero Letto. Elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone. Trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il Campolargo. Pistoia torna al centro-sinistra. A Messina prevale Basile di Sud, chiama Nord e di Cateno De Luca. Arezzo, Lecco, Macerata tra i comuni che vanno al ballottaggio. Il 7 e 8 giugno. Affluenza poco sopra il 60%. Nella notte attacchi americani nel sud dell'Iran. Colpiti un sito per il lancio di missili e navi. Un'operazione di autodifesa per proteggere le truppe dalle minacce della Repubblica Islamica, spiega CENTCOM, mentre proseguono le trattative tra Washington e Teheran. Per il segretario di Stato Rubio un accordo è ancora possibile. Il convoglio di terra di flottiglia di nuovo sotto attacco in Libia. Gli attivisti denunciano pestaggi e violenze. Veicoli contro le tende. Stanno bene i 7 componenti della delegazione italiana rimasti con la carovana umanitaria, mentre Domenico Centrone e Leonardo Alberizia sono stati portati a Bengasi. È rientrato l'allarme Ebola per 2 cooperanti comaschi tornati da una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo con febbre alta. In osservazione al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test. L'origine dei sintomi potrebbe essere batterica. Electrolux, per il ministro delle imprese Urso, il piano della multinazionale svedese è irricevibile. Nuovo incontro tra le parti il 15 giugno. Prosegue lo sciopero dei lavoratori e presidio al Mimit contro i 1700 esuberi annunciati nel nostro paese. La mancata qualificazione in Champions League ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile. Secondo Gerry Cardinale, che fa piazza pulita di tutti, esonera Allegri, azzera la dirigenza, resta Ibrahimovic, entro una settimana il nuovo tecnico. Tennis, Roland Garros, oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto, avanzano Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago, tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Coda per traffico anche lungo la 5 a Aosta-Montebianco tra Courmayeur Sud e raccordo per la statale 26. Per cantieri si registrano code sulla 10 tra Barriera di Ventimiglia e Confine di Stato. Sulla statale 3 bis Tiberina E45 viene segnalato un incidente all'incrocio Cesena Sud in direzione Ravenna. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda per traffico tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Infine un veicolo fermo viene segnalato sulla 16 tra il raccordo di Benevento e Grotta Minarda in direzione Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
4: Oi, oi.
3: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene.
11: Cadono sempre in avanti.
6: Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury
16: e teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
21: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
20: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
22: Eccoci, buongiorno a tutti, come state? Sono le 7:05 e noi siamo tutti in piedi anche questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato che vi accompagna fino alle 10. Si parte con Mia Martini e Roberto Murolo.

Due grandissimi personaggi della musica italiana, Mia Martini, Roberto Murolo, con me su Radio Subasio. Siamo tornati indietro al 1992, ma adesso sono le 7:10 di questo martedì 26 maggio 2026. Come passa il tempo, ti viene da dire subito. Saranno quelle frasi un po' banali, ma in effetti vere. Magari stavamo ripensando, io perlomeno l'ho fatto, a quello che facevamo proprio quell'anno lì, quando è uscita questa canzone, le nostre attività, le persone che frequentavamo. Ti vengono un po' in mente questi pensieri. E la musica serve anche a questo. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci insieme fino alle 10 anche stamattina. Siamo tutti in piedi, come sempre, pieni di impegni, appuntamenti con voi. Sono quegli impegni che ci piacciono un sacco, perché scandiscono la nostra giornata qui su Radio Subasio, in modo particolare per quanto ci riguarda, appunto, queste tre ore insieme. Tra poco il primo è quello con l'oroscopo e poi via via iniziamo a tirarvi in ballo con tutti i nostri appuntamenti. Intanto tiriamo in ballo lei, che ieri sera ci ha regalato veramente un live bellissimo, Paola Iezzi, protagonista dell'ultimo Radio Subasio Music Club, e alla fine ha chiuso anche con questa stessa direzione.

0: delle stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Ci viene chiesto di dare forma alle intenzioni, ma senza chiuderle in schemi. L'ordine è utile solo se lascia spazio a movimento ed evoluzione. Siamo più efficaci quando smettiamo di voler controllare tutto. Il potere è nella gestione, non nel dominio. Toro, Venere e Giove in Cancro ci regalano una fase fortunata in campo pratico e sociale. È il momento ideale per fare nuove conoscenze e invitare la persona amata. Risolviamo con decisione i piccoli problemi di casa o che riguardano i nostri cari grazie alla spinta di Marte. Gemelli, il Sole in congiunzione nel nostro cielo e la Luna in Bilancia ci regalano grande solidità. Il giorno ideale per prendere in mano le redini di un progetto. Chi ci circonda riconosce la nostra affidabilità e si lascia guidare senza remore dal nostro infallibile giudizio. Cancro, nonostante la Luna in quadrato porti qualche tensione, il potere di Venere e Giove nel segno è totalmente illuminante. L'ottimismo è la nostra bandiera. Questo martedì favorisce la realizzazione, la gioia e l'allegria in ogni ambito della nostra esistenza. Leone, oggi potremo sentire la necessità incombente di cambiare pelle, di liberarci da una vecchia abitudine o da una limitazione imposta da altri. La tensione di Marte in Toro non deve sfociare in ribellione, ma in una ferma rivendicazione di indipendenza. Vergine, nonostante una piccola delusione, il trigono di Marte ci dona la forza per superarla. Concentriamoci sulla guarigione emotiva e sulla ritrovata armonia. Chiediamo un consiglio sincero e spassionato a un amico fidato. Il coraggio di voltare pagina ci rinfranca. Bilancia, se Venere in aspetto ostile dal Cancro causa qualche spesa imprevista, la nostra intelligenza pratica ci aiuta a riorganizzare il bilancio con rapidità. Dobbiamo sfruttare il tempo libero per affinare una nostra abilità manuale o un talento tenuto nascosto. Scorpione, la nostra vitalità è abbondante e contagiosa grazie a Giove in Trigono. Siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida, irradiando intorno calore e positività. Se abbiamo dovuto superare momenti difficili, ora percepiamo la felicità e l'abbondanza fluire verso di noi. Sagittario, la Luna in sestile aiuta a recuperare ritmo e metodo, purché la volontà resti flessibile e non si irrigidisca in schemi. La monotonia soffoca la nostra vitalità. Rispondiamo affermativamente a un invito a un'attività avventurosa che normalmente avremmo rifiutato. Capricorno, esprimiamo i talenti e irradiamo la nostra luce nel mondo senza timore. Se dobbiamo rilasciare una dichiarazione importante, facciamolo con trasparenza. Non pensiamo troppo alla carriera, dedichiamo un po' di spazio in più al divertimento e alla spensieratezza. Acquario, siamo a un bivio cosmico. Accogliamo il nostro risveglio spirituale e lasciamo andare la vecchia versione di noi stessi. Siamo sulla strada giusta. Riconciliamoci con il passato accettando i nostri errori come tappe di crescita e non come insuccessi. Finiamo con i pesci. Barbanera consiglia di allineare tutte le nostre risorse, salute, tempo, emozioni, per essere in perfetta posizione prima del balzo in avanti. Nel lavoro resistiamo alla tentazione di inseguire la novità scintillante e completiamo i compiti in sospeso. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Tiro Mancino su Radio Subasio, finché ti va e finché ci va, appunto, facciamo un bel giretto. Ci va sempre di fare un giretto delle città italiane, sia per la loro bellezza, giretto virtuale chiaramente, sia perché a quest'ora ci interessa un po' sapere quelle che sono le temperature, no? Uno dice: come mi vesto, che mi metto, c'è bisogno di un soprabito, di qualcosa, o si può già uscire con le maniche corte alle 7:20? Beh, dipende, insomma. A Roma per esempio ci sono 20 gradi, dipende anche da quanto siete freddolosi voi. 21 gradi a Milano, 20 a Napoli, temperature sicuramente alte già a quest'ora, 20 gradi anche a Torino, 21 a Genova, 21 a Venezia, a Bologna ci sono 20 gradi, Firenze appena meno ne ha 18, 20 gradi anche a Palermo stamattina, ancora un po' più freschina con 16 gradi, 19 gradi invece a Perugia, 11 all'Aquila, Bari ne ha 19, Cagliari 18 gradi. Siamo pronti adesso a far salire la temperatura come sempre tra 10 minuti circa alla lettura dei vostri messaggi di auguri. Auguri di buon compleanno in questo caso. Quindi se volete mandarli a Radio Subasio, scriveteli adesso 348 075 80 60.

Bossa Nostra, questa è la canzone nuova di Gaia su Radio Subasio. Alle 7:28 pronti per gli auguri di buon compleanno. Partiamo con Favor, spero di dire bene, dal Pulmino 3 di Monterado. Tanti auguri, auguri di buon compleanno anche a Filippo da sua moglie Angelina. Buona giornata a voi ragazzi, festeggiate bene. Continuiamo con la nostra carrellata. Tanti auguri all'amore della mia vita, ti sceglierei altri milioni di volte. Lo dice Alessio da Roma. Ilaria, l'amore della sua vita, l'avevo saltato nome, mi sa, auguri Ilaria. Auguri di buon compleanno alla mia amica Francesca, possa il tuo 50° compleanno essere speciale quanto te. Da Monica di Arezzo. Ciao Gianluca, sono Marinella da Milano, vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Isabella che compie 36 anni da parte del marito Alessandro, i figli Matteo e Diego, i cognati, le sorelle Dora e Alessandro, il fratello Franco, i nipotini Sofia, Mattia, Elisa, Ilan, grazie per tutto l'amore che ci dai tutti i giorni, ti amiamo. Buongiorno Subasio da Spoleto, tantissimi auguri alla nostra principessa Ginevra, da mamma Azzurra, papà Dario, la sorellina Aurora, Gabriele, Maria Sole, i nonni, gli zii, con tutto l'amore. Oggi è un giorno speciale perché mia figlia Giulia di Anagni festeggia il suo 18° compleanno. Benvenuta tra i maggiorenni, allora. Auguri da mamma Veronica e dal fratello Gabriele, sorridi sempre, amore di mamma. Auguri di buon compleanno per i tuoi 34 anni a Cristiana di Macerata, lo scrive la mamma Paola. Ancora tanti auguri nonno Luigi da Sofia da Orta di Atene. Buon compleanno a te che sei la scintilla che accende i miei pensieri, gli occhi che fanno battere il mio cuore, quella presenza capace di rendere ogni cosa più intrigante. Nella vita ci sono persone che passano e poi ci sei tu che resti dentro. Ti auguro sorrisi veri, emozioni che ti facciano sentire vivo e tutta la felicità che meriti. Buon compleanno, eccezione. Ancora da Spoleto tantissimi auguri a Roberta con tutto l'amore, Emanuele, Gabriele, Maria Sole e tutta la famiglia. E poi facciamo gli auguri a Lenny Kravitz. Non ci crede nessuno, ma compie 62 anni, eh.

Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
3: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
4: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex. Dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

Eccoci bambini, sono le 7:41, siete già sicuramente in macchina o nel pulmino, qualcuno a piedi, chissà, magari ci ascolta con lo smartphone, proprio con l'applicazione. Ecco, però ovunque voi siate, cari bimbi, stamattina dovete rispondere a una domanda di tecnologia e questo è il nostro giretto delle scuole d'Italia, appunto, in questo martedì mattina su Radio Subasio. Allora, per tecnologia oggi parliamo di robot o robot, a seconda di come vogliate pronunciare questa parola. Io vi chiedo semplicemente: cosa fa un robot sotto la doccia? Secondo voi che cosa fa un robot sotto la doccia? Allora, ovviamente si lava, dirà qualcuno. No, a parte questo, ecco, pensate un attimo a cosa succede quando appunto quel materiale là, perché insomma, di cosa sono fatti i robot o robot? Cosa fa un robot sotto la doccia? Mi rispondete con un bel messaggio vocale, cari bambini, così appunto vi sentiamo anche stamattina e ci facciamo il nostro classico giretto grazie alla vostra allegria, alle vostre voci qui su Radio Subasio. Messaggi vocali adesso, vi aspettiamo 348 075 80 60.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: E prima di entrare in classe, come sempre, si fa il giretto delle scuole su Radio Subasi. Oggi interroghiamo in tecnologia. Vi ho chiesto cosa fa un robot sotto la doccia.
1: Buongiorno Radio Subasi, siamo Tommaso, Benedetta e Michele da Perugia.
0: Ciao.
1: E un robot sotto la doccia si rompe. Ciao
2: Radio Subasi. Ciao Gianluca.
0: Ciao bambini, giustamente la risposta più immediata, più semplice è questa: sotto la doccia il robot si rompe.
3: Ciao Radio Subasi, sono Francesca da Catania.
0: Ciao.
3: La risposta è che se un robot
0: sì
3: è sotto la doccia, ruggisce. Radio Subasi.
0: Ciao Francesca, ruggisce il robot sotto la doccia. Forse volevi dire un'altra cosa, ecco, sentiamo.
4: Ciao Gianluca, sono Giorgio da Venezia. Secondo me un robot sotto la doccia si arrugginisce e si rompe.
0: Bravo.
4: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: E effettivamente, caro, hai ragione tu. Un robot sotto la doccia molto probabilmente si rompe, si arrugginisce.
5: Mi chiamo Elia, sono da Osimo e ho 9 anni.
0: Ciao.
5: Secondo me la risposta giusta è: il robot quando sta sotto la doccia
0: sì
5: prende la scossa e si arrugginisce.
0: Esatto.
5: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao, ciao. Allora, che si arrugginisca è molto probabile, come abbiamo detto. La scossa forse è più facile che la prendiamo noi se gli stiamo vicino in quel caso,
6: Ciao Radio Subasio, sono Simone da Latina, ho 10 anni e secondo me un robot sotto la doccia può aiutare una persona anziana che non ci riesce. Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Che bella risposta che ci hai dato. Effettivamente, se lo rendiamo impermeabile, appunto resistente all'acqua come molti smartphone, potrebbe fare questo.
7: Ciao Radio Subasio, sono Elena e vengo da Augusta in Sicilia.
0: Ciao Elena.
7: Ho 7 anni e il robot sotto la doccia fa cortocircuito. Ciao.
0: Fa cortocircuito, hai ragione. Allora bambini, siete stati fantastici anche stamattina. Io vi aspetto domani.

0: Sienna Spyro, questa era Material Lover su Radio Subasio, nuova canzone che ci porta dritti dritti a un nuovo appuntamento con informazioni. Arrivano le breaking news di TGcom 24, mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria, Crotone. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Il centro-sinistra torna a Pistoia, conquista Prato. Messina resta un feudo di Cateno De Luca con il successo di Basile. Al ballottaggio tra gli altri Arezzo, Agrigento, Trani, Lecco. Affluenza 60%, in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente. Attacchi statunitensi nel sud dell'Iran per autodifesa, spiega CENTCOM. Colpiti un sito per il lancio di missili e navi della Repubblica Islamica. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, insiste il segretario di Stato americano Rubio e annuncia un accordo tra Washington e Teheran è ancora possibile. Nuovo attacco ad un convoglio di terra di flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Portati a Bengasi gli italiani Domenico Centrone e Leonardo Alberizia per essere processati come immigrati clandestini. La Russia minaccia nuovi raid non solo contro le industrie della difesa ma anche contro i centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri e diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio universitario nel Luhansk. Ebola, cessato allarme in Lombardia. I 2 cooperanti comaschi in isolamento a Sacco di Milano sono risultati negativi ai test, anche a quelli per la malaria. Erano rientrati dall'Uganda con febbre alta, tra le ipotesi considerate un'infezione di origine batterica. Calcio, terremoto in casa Milan dopo l'addio alla Champions. Cardinale esonera Allegri, azzera la dirigenza, resta Ibrahimovic. Tennis a Roland Garros avanzano Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnadi, Dardari ed Elisabetta Cocciaretto. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si è verificato un incidente tra Trezzo e Cavenago, le code in direzione Milano. Sulla A3 Napoli-Salerno si procede a rilento tra Torre del Greco e Napoli Centro in direzione Napoli. Sulla A1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano procedendo in direzione Bologna. Sul raccordo Sicignano-Potenza un cantiere causa code tra Vietri e Picerno in direzione Potenza. Code per lavori anche sulla A7 Milano-Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Si è verificato un incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione Firenze. Infine sulla statale 7 via Appia si procede a rilento per traffico intenso tra l'aeroporto di Ciampino e via di Capannelle in direzione Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: 8 e 4, pronti per un'altra ora insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato. Su Radio Subasio arriva la collection con i Culture Club dal 1983. Tanta allegria con questa Karma Chameleon.

Karma Chameleon, questa è veramente storia della musica, gli anni 80 dei Culture Club su Radio Subasio alle 8:08. Buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di storia, vediamo invece quella che ci riguarda, perché andiamo al 1805, quella che abbiamo anche studiato a scuola. Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Chiaramente questo succede il 26 maggio del 1805, perché stiamo guardando ai fatti che sono accaduti proprio nella giornata odierna, quindi 26 maggio. Nel 1860, stesso giorno, il condottiero italiano Giuseppe Garibaldi, con le 1000 camicie rosse al suo seguito, procede all'occupazione della città di Palermo. Quindi, insomma, vedi, dal 1805 al 1860 quante cose cambiano nel corso della storia. Ma adesso invece esaminiamo una storia più recente, quella di 50 anni fa. Andiamo al 26 maggio del 1969. Gli astronauti della missione spaziale Apollo 10, dopo aver orbitato attorno alla Luna, rientrano sulla Terra ammarando nell'Oceano Pacifico. Ricordiamo, per la cronaca, che il primo vero e proprio allunaggio arriverà soltanto il 20 luglio di quell'anno con la missione Apollo 11, e adesso attendiamo che l'uomo torni finalmente a camminare sulla Luna. Succederà fra qualche anno, dicono quelli della NASA. Però tornando invece alla nostra missione, quella del 26 maggio del 69, la Apollo 10, c'è una curiosità: in discesa, pensate, gli astronauti raggiungono i 39.897 chilometri orari, un record di velocità per un mezzo con equipaggio. Chissà come si sentivano ad andare a quella velocità lì. Ma a questo proposito io vi chiedo, a voi piacerebbe andare nello spazio, fare un viaggio spaziale, magari appunto andare sulla Luna o su Marte? Un giorno dicono che si riuscirà a fare anche questo, chi lo sa. Insomma, per il momento ci abbiamo mandato le macchine, però ecco, un giorno ci arriverà anche l'uomo. Adesso, al di là della destinazione, vi piacerebbe andare nello spazio o avete troppa paura? Messaggi a Radio Subasio al 348 075 8060. Vi aspettiamo.

C'è da fare la canzone di Giorgia su Radio Subasio. Adesso una cosa da fare c'è, in effetti, se volete sentire una bella canzone. Quelle le sentite sempre a tutte le ore su Radio Subasio, però una canzone scelta da voi la potete sentire intorno alle 8:30 grazie al voice box. Quindi mandando un messaggio vocale richiederete questa canzone, e non solo, perché sarete voi ad annunciarla con la vostra voce. E allora, appunto, nel messaggio ci dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate e poi ovviamente la canzone che vorreste sentire, così tra poco la suoniamo per voi qui su Radio Subasio. Vocali adesso al 348 075 80 60.

Unica, la canzone di Antonello Venditti su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Unica sarebbe anche un'esperienza spaziale, nel vero senso della parola, quando si dice un'esperienza spaziale, perché appunto andare nello spazio rimane qualcosa ancora oggi di eccezionale. Quindi in occasione della missione Apollo 10, che abbiamo ricordato stamattina il 26 maggio di 57 anni fa, vi ho chiesto se vi piacerebbe andare nello spazio. Giovanni da Torino dice: a me piacerebbe molto andarci, magari non necessariamente atterrando su un pianeta, ma un giretto su un'astronave per vedere la Terra da un'altra prospettiva sì, ci serve per capire quanto siamo piccoli nell'universo. Hai perfettamente ragione, Giovanni, magari lì ce ne rendiamo un po' più conto e ci rendiamo anche conto che i nostri problemi quotidiani molte volte non sono poi così grandi. 348 075 80 60, a voi piacerebbe o no andare nello spazio?

18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Pernacol Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.

0: Sai che suono ha la serata perfetta?
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Voice Box.
9: Voice Box.
8: La tua voce su Radio Subasio.
10: Buongiorno Radio Subasio, sono Roberta, sto andando al lavoro, chiamo da Roma e mi piacerebbe tanto ascoltare e dedicare a tutti gli ascoltatori una canzone meravigliosa di David Bowie, Life to Mars. Buona giornata a tutti, buon martedì.

Bellissima Life on Mars di David Bowie, grazie alla nostra amica Roberta che l'ha scelta. Hai perfettamente ragione, canzone meravigliosa che diciamo hai richiesto tu, ma di cui abbiamo goduto tutti stamattina, ed è anche un po' in tema con quello di cui stiamo parlando in questa ora qua, perché insomma abbiamo parlato di spazio, vi ho chiesto se vi piacerebbe andare nello spazio, stanno arrivando i vostri messaggi e tra poco ne parleremo ovviamente al 348 075 80 60. Se vi va anche messaggi vocali oppure scritti a Radio Subasio, avete paura di andare nello spazio oppure è una cosa, un'esperienza che effettivamente andrebbe fatta almeno una volta nella vita? Una, eh?

0: fantastica, Max Pezzali su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Andreste o no nello spazio? Beh, le idee, devo dire, come sempre, dei nostri ascoltatori sono diverse. Chi c'è?
1: Sono Daniela da Roma.
0: Ciao.
1: Io, se potessi andare su Marte, ci andrei.
0: Ah.
1: Se poi si può coltivare verdura, ci vivrei tutta la vita. Meglio là che qua, guarda, a questo punto. Magari ci andrei subito, di volata proprio. Ciao ragazzi, buona giornata. Fate tanta compagnia.
0: Grazie mille, carissima. Non so se si possa coltivare verdura, perché su Marte le temperature sono molto più basse rispetto a quelle della Terra, però magari qualche verdura si riesce pure a coltivarla.
2: Ciao Roberto da Roma.
0: Ciao Roberto.
2: Bella l'idea di andare nello spazio, per carità. Però a me solo l'idea di non potermi alzare per andare in bagno. Niente, ma andate voi, io vi guardo da casa.
0: Vi guardo da casa. Beh, in effetti andare nel bagno in modo tradizionale, diciamo, come la nostra evoluzione ci permette di fare, non si può nello spazio, perché lo sapete, non c'è la gravità. Però gli astronauti come fanno? Ci vanno in bagno, usano speciali toilette ad aspirazione d'aria. Ecco, adesso non sto a scendere nei particolari, però tutto viene aspirato in qualche modo, quindi non fluttua nell'aria. E voi 348 075 8060.

0: Someone New. Someone New di Ozier su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, quasi le 9.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone. Trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il campo largo. Pistoia torna al centro-sinistra. A Messina prevale Basile di Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Arezzo, Lecco, Macerata tra i comuni che vanno al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Nella notte attacchi americani nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e navi per proteggere le truppe dalle minacce della Repubblica Islamica, spiega CENTCOM. Uccisi 4 soldati della Guardia Rivoluzionaria. Il segretario di Stato Rubio insiste, lo stretto di Hormuz sarà aperto in un modo o nell'altro. È rientrato l'allarme Ebola per 2 cooperanti comaschi tornati da una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo con febbre alta. In osservazione al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test. L'origine dei sintomi potrebbe essere batterica. Omicidio e riciclaggio, 14 misure cautelari tra Puglia e Albania. In 5 indagati per la morte di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025 e ritrovato cadavere 4 giorni dopo. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. La mancata qualificazione in Champions League ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile, secondo Gerry Cardinale, che esonera Allegri e azzera la dirigenza, ma tiene Ibrahimovic, il nuovo tecnico, entro una settimana. Nel dopo Conte il Napoli vedrebbe proprio l'ex rossonero. Il valzer delle panchine in Serie A è appena cominciato. Sarri sta per chiudere con l'Atalanta, al suo posto alla Lazio in arrivo Gattuso. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, non
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Giornata in prevalenza soleggiata con qualche velatura passeggera e un po' di nuvole sparse su Calabria, Sicilia e fra tarda mattina e pomeriggio sulle zone montuose. Nelle ore più calde non si escludono brevi isolati temporali sulle Alpi centro-occidentali, qualche sporadico rovescio possibile anche su prealpi venete, Dolomiti, Appennino Calabro e rilievi della Sicilia orientale. Caldo estivo diffuso e oltre la norma, specialmente al centro-nord, dove si toccheranno picchi dai 34 ai 36 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
11: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
12: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
10: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
13: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio.
10: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Prontissimi, eccoci qua, ancora insieme un'altra ora su Radio Subasio, tutti in piedi con me Gianluca Giurato e con una grande canzone che arriva dal 1990, la Collection di Lucio Dalla.

Buon vento, Jovanotti Alfa, questa inedita coppia insieme appunto su Radio Subasio, il nuovo singolo alle 9.13. Buona giornata a tutti. Adesso siamo pronti a giocare con una canzone bellissima che arriva dalla fine degli anni 90, insomma seconda metà diciamo di quel decennio. Gruppo italiano di enorme successo, Fiorentini, Ragazzacci. Ecco, questo è stato tra l'altro uno degli ultimi anni con il cantante nel gruppo, perché poi, come sapete, come ricorderete, se avete capito di chi sto parlando, ovviamente lui ha lasciato, è stato sostituito da un altro solista, poi insomma si sono riavvicinati i fondatori e oggi c'è stata questa bella reunion, tra l'altro molto molto gradita da tutti. Ma torniamo a noi, torniamo appunto a quell'anno lì, siamo nel 1990, non vi dico l'anno altrimenti molto molto gradita da tutti, ma torniamo a noi, torniamo appunto a quell'anno lì, siamo nel 1990, non vi dico l'anno altrimenti

0: Come vorrei, Vasco Rossi su Radio Subasio, come vorrei parlare con un ascoltatore o un'ascoltatrice. Toh, ce l'abbiamo, è Chiara dalla provincia di Pistoia. Buongiorno Chiara.
1: Ciao, buongiorno Gianluca.
0: Allora Chiara, da dove precisamente in provincia di Pistoia?
1: Da Chisinau Sanese.
0: Benissimo, e che facevi stamattina?
1: Stamattina purtroppo sono di festa perché ho il piccolino che non si è sentito tanto bene, quindi niente lavoro.
0: Oggi niente lavoro, hai preso un giorno per stare con lui. Il piccolino quanti anni ha?
1: Ha 4 anni.
0: 4 anni, quindi non è andato all'asilo stamattina?
1: No. No,
0: anzi no. Asilo non lo possiamo dire, altrimenti poi gli insegnanti si arrabbiano, è vero, bisogna dire scuola materna, scuola dell'infanzia, qual è la dicitura?
1: Sì, scuola dell'infanzia.
0: Scuola dell'infanzia, bene, bene. E va bene, comunque alla fine è quello, insomma, ecco, diciamo, anche se chiaramente ha una valenza molto più importante, scuola è scuola. Allora, quindi il piccolino, come si chiama? Lo salutiamo.
1: Allora, il piccolo si chiama Diego ed è qui con me.
0: Diego, ciao, dai che presto starei meglio, potrei tornare con i tuoi compagni. È vero?
1: Speriamo, dai, speriamo che domani sia meglio.
0: E invece hai altri figli o figlie?
1: Sì, ho un'altra bimba di 11 anni che ora è a scuola. Uh-huh. Ed è una tua fan molto affiatata.
0: Dai, ecco. Sono contento. Come si chiama? Che la salutiamo anche se non ci ascolta.
1: Si chiama Giulia.
0: Giulia, vabbè, magari può sentire la replica, perché poi sai, dalle 10 sul nostro sito trovi la replica di questo programma. Comunque alla fine di ogni programma di Radio Subasio c'è sempre la replica da poter riascoltare appunto lungo tutta la giornata. E quindi Giulia, un bacio grande a te. Lei a scuola, tu invece appunto sei rimasta a casa, ma normalmente immagino che con i tuoi figli tu non vada solo a scuola, perché i bambini di oggi fanno un sacco di cose.
1: No, io accompagno i miei figli a fare lo sport, quindi il piccolo in piscina e la grande fa basket.
0: Ottimo, quindi lo sport.
1: Quindi mi dedico alle sue partite, ai suoi allenamenti.
0: Futura campionessa, mamma. Futura giocatrice, che dici? È una promessa?
1: Probabile.
0: È una che insomma ha stoffa, ecco, diciamo.
1: Sì, poi è una bimba che è molto, si impegna moltissimo, e quindi è uno sport che gli piace e lo fa con passione, ecco.
0: Benissimo, benissimo. Potrebbe diventare magari, ecco, proprio una protagonista come la canzone che tu hai indovinato, ovvero
1: una regina di fuori.
0: Esatto, con Piero Pelù Litfiba. Grazie sì. cara Chiara dalla provincia di Pistoia, ti mando un bacio grande e appunto grazie per essere con noi.
1: Grazie a te Gianluca per farci compagnia tutte le mattine.
0: grazie mille Chiara. Allora la sentiamo insieme questa canzone di Litfiba, un bacio.
1: Vai.
0: Ciao, ciao.
1: Gianluca.
0: Eccoli
1: ciao.
0: Qui, regina di cuori su Radio Subasio. Ciao.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury.
2: E teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: L'originale è quella di Eddie Floyd del 65, l'ha cantata anche David Bowie, ma la versione che ha avuto più successo è stata quella di Amy Stewart, Knock on Wood.

0: Imoda, quel sorriso in volto, buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio. Stamattina stiamo parlando di spazio, vi piacerebbe o no andarci? Boston da Palestrina dice: a me piacerebbe molto e magari trovare un'altra forma di intelligenza differente da questa che purtroppo si trova sulla Terra. È vero, ma secondo me non ci vengono sulla Terra apposta perché hanno capito come siamo noi umani. Massimo da Arezzo: io quando prenoto un albergo mi raccomando che la camera non superi il quinto piano, figurati se vado nello spazio. A me invece, Massimo, piacciono i grattacieli, i piani alti, la vista meravigliosa di cui si gode. Caterina invece ha espresso il pensiero che poi non è soltanto il suo, adesso sentiremo. Dice: secondo me bisogna avere cura della nostra terra invece che andare nello spazio.
1: Invece che pensare ad andare nello spazio, io penserei a salvare questo nostro pianeta, sì, che è il più bello dell'universo e che stiamo distruggendo. Guardiamo il cielo azzurro, il mare blu, le vette delle montagne.
0: Già.
1: E facciamo di tutto per salvarlo.
0: Ecco, questa dovrebbe essere la priorità, chiaramente. Poi andare nello spazio serve anche ad altri scopi che non sono soltanto spaziali ma anche terrestri, perché poi, insomma, tante scoperte scientifiche, tante innovazioni tecnologiche di cui noi oggi godiamo, usufruiamo, derivano proprio dalla conquista dello spazio, insomma, anche se magari la correlazione non si vede. Grazie a tutti per i vostri messaggi, anche oggi è stata una discussione molto interessante.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Stai con me, Raf, su Radio Subasio. Stai con me oggi, Pozzo?
1: Ma certo, tutti i giorni sto con voi, amici di Subasio. Oh, eccoci qui.
0: Buongiorno.
1: Senti, tu sei uno che rispetta le regole?
0: Beh, sì, sì, perché...
1: Sì, ti sta crescendo il naso.
0: No, è vero, di solito...
1: Dicono tutti così.
0: Tutti bravi.
1: Beh,
0: e poi...
1: il 23 maggio, quindi tre giorni or sono, si è celebrata la giornata nazionale della legalità, istituita per ricordare le vittime di tutte le mafie a partire dal 92 con la strage di Capaci che ci è rimasta nel cuore.
0: Sì.
1: E però spostando il focus dai massimi sistemi alla piccola legalità quotidiana, che è quella che poi fa la differenza, la percezione, sono sempre di più quelli che lamentano il non rispetto di principi basilari, per esempio le file.
0: È vero, perché poi da lì parte tutto, dal rispetto delle piccole
1: dalla
0: cose.
1: Dalla piccola percezione quotidiana che ci fa capire se siamo o no avvolti o ammantati da legalità, oppure se se ne parla sempre solo a parole e poi nella pratica c'è sempre qualcuno che cerca di bruciare la fila con le scuse più disparate. E allora io parto proprio da questa minima legalità per chiedervi se rispettate sempre comunque, che so, la fila, o tendete a far valere scuse ed escamotage, e come reagite davanti a chi la fila non la rispetta proprio, anche metaforicamente, cioè a chi supera gli altri senza averne diritto. Ne parleremo a partire dalle 11, come sempre grazie alle vostre preziose esperienze, che aspettiamo al 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo, a tra pochissimo con te, Ora Maroon 5 su Radio Subasio.

0: Live, ci salutiamo con loro, vi lascio con il pozzo che vi accompagnerà per le prossime tre ore. Noi ci ribecchiamo chiaramente domattina, come sempre, a partire dalle 7, tutti in piedi qui su Radio Subasio. Da Gianluca Giurato è tutto, sono le 10, breaking news di TGcom 24. Ciao!
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Le elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone. Trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il Campolargo. Pistoia torna al centro-sinistra. Arezzo, Lecco, Macerata tra i comuni che vanno al ballottaggio il 7 e 8 giugno. L'affluenza cala del 5%. La premier Meloni ironizza sui social. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. L'omicidio di Francesco Di Viesti. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari tra Italia e Albania. Il 26enne di Barletta scomparve il 25 aprile 2025 e fu ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese. A Tirana la sede di un gruppo organizzato dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante. Sono negativi al virus i due cooperanti italiani rientrati dall'Uganda con sintomi che avevano fatto pensare all'Ebola. La buona notizia è arrivata dall'ospedale Sacco di Milano, dove erano ricoverati. Di Ebola si contano 900 casi circa nella Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, 200 le vittime. La nuova enciclica di Papa Leone, disarmare l'intelligenza artificiale e superare la teoria della guerra giusta. Il documento affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale. Il pontefice cita Gandalf nel Signore degli Anelli, lasciare una terra sana e pulita da coltivare. Calcio, la mancata qualificazione in Champions ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile. Cardinale fa piazza pulita, esonera Allegri e azzera la dirigenza rossonera. Resta Ibrahimovic, entro una settimana il nuovo allenatore. Tennis al Roland Garros, oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi e la Cocciaretto. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Per molti il futuro è solo incertezza.
4: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi metto...

Simple Minds, Don't You Forget About Me, era lontano, si può dire, 1985, che con la musica, con le canzoni si viaggia avanti, indietro nel tempo, senza biglietto, che è la cosa più bella. Buondì dal Pozzo, insieme fino alle 13, tra tanti suoni, emozioni e qualche sogno e poi qualche spunto di riflessione, quelli non mancano mai, anche perché prendono origine dalla cronaca sicuramente e anche e soprattutto dalla nostra vita, quella quotidiana, quella fatta di piccole cose. Già, piccole cose che possono, una volta messe una dietro l'altra, tutte insieme, tracciare la vita in una direzione oppure in un'altra, per percezione, per gusto, anche per disgusto in alcuni ambiti. Oggi ci occuperemo di legalità, quella legalità quotidiana, una piccola legalità quotidiana che ci dà la percezione se le cose vanno nel modo giusto oppure no. Per esempio le file, che sono e simboleggiano un po' l'ABC del rispetto degli altri, del rispetto di un minimo di regola. E allora rispettate voi sempre comunque le file o tendete a far valere scuse e l'escamotage con molta sincerità, come ormai ci avete abituato da tempo? E come reagite per contro davanti a chi la fila non la rispetta proprio, anche metaforicamente, cioè a chi è abituato a superare gli altri con qualsiasi scusa pur di arrivare primo? E la vita, fin troppe di queste situazioni ci mette davanti. E le regole, poi, più in generale, servono sicuramente per non vivere nel caos, ma secondo voi, per i più, possono essere una sfida anche a essere oltrepassate? Una sfida contro le regole, appunto, a seconda del vostro della vostra esperienza. Ci muoveremo attraverso i vostri messaggi che aspettiamo come ogni mattina al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va Guido che ci ascolta e ci saluta da Ravenna. Buongiorno a te Guido e buon ascolto a tutti, anche con Serena Brancale, Levante ed

0: Radio Subasio.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Sugar Fornaciari. Questa è Radio Subasio, si è svolta di recente, lo scorso 23 maggio, tre giorni or sono, la Giornata Nazionale della Legalità, istituita per ricordare le vittime di tutte le mafie, a partire da quel 1992, quando nella strage di Capaci morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie, anch'essa magistrato, Francesca Morvillo, e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Al di là dell'evento drammatico che ne impone la conoscenza, il ricordo e una riflessione ad ampio raggio, mi piacerebbe oggi rendere il concetto di legalità più accessibile, spostando il focus dai massimi sistemi mafiosi alla legalità quotidiana. Quei piccoli, non meno importanti momenti che tutti viviamo, dove di frequente percepiamo l'assenza di legalità. Forse il minimo simbolo di questa legalità quotidiana, per esempio, è il rispetto di una fila. Per questo vi chiedo se rispettate sempre comunque la fila o tendete a far valere scuse ed escamotage. E come reagite davanti a chi la fila non la rispetta proprio? Attenzione, anche metaforicamente, cioè chi tende a superare gli altri senza averne diritto, anche nelle piccole circostanze quotidiane che però creano disagio e insofferenza. E poi le regole servono per non vivere nel caos? O secondo voi sono più una sfida a oltrepassarle per un buon numero di persone? Di regole e del rispetto delle regole, piccole o grandi che siano, parleremo con voi questa mattina, come ogni giorno, al 348 075 8060.

Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: In una recente intervista, Stash dei Colors ha dichiarato: per entrare da amici avevo truccato una carta d'identità. A Sanremo c'erano canzoni fatte con l'intelligenza artificiale, noi invece siamo analogici. E si sente anche in questa Rolling Stones.

0: Hang on to your love. L'eleganza di Sadei. Lontana nel tempo questa canzone, era il 1984. Sono trascorsi 43 minuti dopo le 10, sono giornate di effervescenza musicale con tante novità in vista dell'estate, e fra quelle più attese ecco arrivare quella di Ultimo, è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando...

Giovedì 28 maggio alle 21. Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Iris, tra le tue poesie, Biagio Antonacci, nella mattina in cui qui su Subasio stiamo parlando di regole, anzi ne parleremo a partire dalle 11. Vi ho chiesto se rispettate sempre comunque, per esempio, la fila o tendete a far valere scuse e l'escamotage, e come reagite davanti a chi la fila non la rispetta proprio, anche metaforicamente, cioè supera gli altri senza averne diritto in tanti ambiti. E poi, le regole, secondo voi, servono per non vivere nel caos o sono una sfida a oltrepassarle da parte di parecchi? 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Wicked Game. Chris Isaac ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Quello che torna qui su Radio Subasio è quello delle 11.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. E anche oggi crolliamo domani, commenta la premier Meloni. De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato, Biffoni per il campo largo. Il centrosinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. La leader PD Schlein parla di un centrosinistra competitivo per le politiche. I nuovi attacchi americani avranno dura risposta oltre la regione, così un portavoce delle forze armate iraniane. Intanto non si sblocca lo stallo sull'Iran. Un accordo con Teheran è ancora possibile, afferma tuttavia il segretario di Stato americano Rubio. Flotilla, la delegazione italiana denuncia. Il convoglio in Libia è sotto attacco, violenze sugli attivisti. Due italiani sarebbero stati fermati in Libia e trasferiti a Bengasi con l'accusa di ingresso illegale. Saranno espulsi. Un ragazzino di 12 anni colpito con due coltellate alla schiena è in rianimazione a Napoli. Ricoverato anche il padre che ha tentato il suicidio con lo stesso coltello. La drammatica vicenda familiare è avvenuta nel quartiere Sanità. 7 decessi a Parigi legati al caldo record che interessa in questi giorni la Francia. Nel Regno Unito 33,5 gradi, a Londra quasi 35, a maggio non era mai successo. Oggi in Italia 12 città con bollino arancione. Sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Tennis a Roland Garros, nonostante le temperature, avanzano Cobolli, Berrettini e la Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi e la Cocciaretto. Calcio, il Milan manca la qualificazione in Champions League e Cardinale fa piazza pulita parlando di fallimento inequivocabile. Esonerato Allegri, il nuovo tecnico, entro una settimana. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 4 verso Torino, code a tratti tra Monza e il bivio della 4 raccordo viale Certosa per traffico intenso. Sulla 7 per lavori, viaggiando in direzione di Milano, 2 km di rallentamenti tra Genova, Bolzaneto e Busalla. Sull'autosole verso Milano, veicoli scortati tra Modena Sud e Bologna. Sempre in A1 ma in direzione del grande raccordo anulare, coda di 1 km tra Torrenova e il bivio della diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Per traffico intenso, i cantieri lungo la 14 causano rallentamenti verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto. Sulla statale 16 Adriatica invece viene segnalato un incidente all'incrocio Mungivacca, svincolo strada statale 100 di Gioia del Colle. Infine lungo la tangenziale di Napoli verso Capodichino, rallentamenti per traffico tra Arenella e Capodimonte. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi,
12: ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cystiset Forte.
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
0: E adesso siediti e ascolta una canzone straordinaria che suoniamo in questa collection. Sì, proprio te. È di Riccardo Cocciante e si intitola Bella senz'anima.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Veleno Dananai, questa mattina con voi parliamo di regole. Siamo partiti dal rispetto della legalità, già una parola di cui troppo spesso ci riempiamo la bocca, poi nelle piccoli rivoli di vita quotidiana, beh, non sempre è così. E infatti abbiamo fatto riferimento per esempio alla fila, che è simbolica, è un simbolo, un minimo simbolo di rispetto di quelle piccole regole quotidiane che possono fare la differenza. E allora da lì siamo partiti per chiedervi se rispettate sempre comunque la fila o tendete a far valere scuse e escamotage, come reagite davanti a chi la fila non la rispetta proprio, anche metaforicamente, cioè supera gli altri in tanti ambiti senza averne diritto. E poi se le regole, vi ho chiesto, sono effettivamente utili per non vivere nel caos, ma su questo penso che si possa essere un po' tutti d'accordo, o sono fatte per essere sfidate da molti, molti. Sentiamo, allora cominciamo proprio dalle vostre esperienze.
2: L'italiano purtroppo rispetta solamente una regola, sempre, quella di non rispettarle, di non rispettare le regole. E a me mi fa molto rabbia, soprattutto che chi invece come me rispetta tutte le regole, e io sono fiera di dire questo, ma perché alcune cose mi parono ovvie e innate, chi rispetta le regole invece viene visto come una persona stupida, come se perde tempo comunque a rispettare le cose come devono essere fatte, soprattutto, non so, per strada sembra un far west, le file al supermercato, cioè sembriamo veramente degli alieni noi che rispettiamo le regole. E io sono fiera comunque di rispettarle, è il mio essere, sono stata educata così, forse una mentalità, non so, cresciuta all'estero, forse questo che mi distingue dagli altri, e sono fiera. Rory da Rimini.
1: E voi che rapporto avete con le regole? 348 075 8060. Radio 80-60.

0: Mi ameresti? Renato Zero si chiede in questa canzone di qualche tempo fa. Nella mattina in cui stiamo parlando di legalità quotidiana, anche quella piccola, quella che dà un segnale, una tendenza, che vuol dire rispettare le file, rispettare una precedenza, quei piccoli comportamenti che danno il sale della legalità e la percezione forse più giusta per le persone normali e comuni. Oggi vi ho chiesto se rispettate sempre queste piccole regole, come fare la fila, oppure far valere scuse e scamotage per saltarla la fila, e come reagite davanti a chi la fila anche metaforicamente non la rispetta proprio e si vuole portare davanti senza averne titolo. E continuano ad arrivare tantissimi messaggi anche in risposta ad altri ascoltatori.
1: Sono Rosa da Caserta e volevo rispondere alla ascoltatrice di cui avete trasmesso prima il messaggio. Anche io sono d'accordissimo con lei, le regole vanno sempre rispettate, però non credo che sia una questione di essere cresciuti all'estero. Io sono orgogliosamente della provincia di Caserta e le rispetto in tutto e per tutto, e pretendo che gli altri facciano la stessa cosa.
0: E mi sembra un'affermazione di buon senso, perché insomma il rispetto delle regole, ma più in generale, è un po' come il coraggio di Don Abbondio: uno se non ce l'ha a volte fatica a darselo.
2: Luigi da Roma, sono del parere che siamo un paese che in buona misura non ha una grande empatia per le norme e le regole, e si vede per esempio da quello che accade sulle strade, ciò che in generale si riflette anche sul particolare, tra cui quelli che scavalcano le file, fanno i furbi, via dicendo. La cosa grave di queste persone non è tanto l'affronto ai presenti che vengono scavalcati, quanto il fatto che avvelenano i pozzi della fiducia sociale, per cui quando capita quello che ha bisogno si vede rifiutare il passaggio alla fila. Tutto qua.
0: È interessante questa analisi del nostro ascoltatore. E voi? 348 075 80 60.

0: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacco Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops!
5: Ops!
3: Ops!
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops!
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: le Irene Grandi, Radio Subasio, le regole e il loro rispetto, di questo stiamo parlando. Quelle piccole regole quotidiane che fanno la differenza tra sentirsi parte di un sistema che le regole rispetta e invece un po' di giungla, soprattutto nelle grandi città questo viene quasi alla fine accettato senza porsi davanti a questo tipo di comportamenti. Vi ho chiesto se le regole rispettate sempre, per esempio la fila, attendete invece a far valere scuse e scamotage, ma soprattutto come reagite davanti a chi la fila non la rispetta proprio. E lì abbiamo esteso questo concetto metaforicamente a tutti gli altri ambiti dove ci può essere quel pizzico di sopraffazione quotidiana che dà veramente, ma veramente fastidio. Sentiamo.
1: Io le file proprio non le ho mai saltate, lo sai perché? Perché è l'unico momento in cui io sto in pace, con calma, e lì sono sempre di corsa. Allora lì, anche se devo fare 10 minuti di fila, è il mio riposo quotidiano. Adesso è logico, quando a volte si va alle poste che c'è 2 ore di fila e non c'è nessuno, aspetti 2 ore e non c'è nessuno che ti guardi attorno, non sai chi fai la fila, quello lì sì, dal nervoso, però per il resto è un relax. Andrea da Pesaro e buona giornata a tutti.
0: Per Andrea da Pesaro, contro il logorio della vita moderna, una bella fila risolve.
2: Sono tutti. Le regole sono molto importanti, importantissime. Certo, sono importanti anche per chi le vuoi infrangere, perché è un prepotente, però le regole danno vita a un ordine di vita molto importante. Senza regole non si vive, è inutile che diciamo, perché le regole esistono per i bambini, per gli adulti, per la strada, per l'asilo, per le scuole. Senza regole non si va avanti. Se ognuno facesse quello che vuole, perché senza regole sarebbe così, che vita sarebbe?
0: Che mondo sarebbe senza regole?
3: Io mi diverto da morire invece quando, soprattutto nelle file, non so, all'ufficio postale, al supermercato. In questi casi, ad esempio stamattina dal medico, no, c'è una fila da rispettare, arrivi, chiedi chi è l'ultimo. Puntualmente arriva qualcuno che conosce quello prima di me. Arrivati al dunque, c'ero prima io. No, ma lei è venuta dopo. Anche no, se vuole le racconto tutto quello che ha raccontato alla sua amica adesso. In quel caso zitti e muti e io entro. Mi diverto da morire a fare questa cosa. Ascolto le loro conversazioni e poi gliele racconto tutte, così a quel punto non può dire che io sono arrivata dopo di loro, ok? Il rispetto è una cosa che ormai non esiste più, purtroppo. Rosa dalla provincia di Teramo.
0: Rosa si mette in fila in maniera proattiva e si interessa a tutte le dinamiche di fila. E voi? 348 075 8060.

0: Bue in questa nostra mattina, sempre più tarda, in cui ci stiamo occupando di regole, anche quelle spicciole, quelle di tutti i giorni, saltare una fila piuttosto che rispettarla, e poi come reagite davanti a chi la fila non la rispetta proprio, anche metaforicamente. Le regole, insomma, servono per non vivere nel caos e possiamo essere tutti d'accordo, ma per molti sono una sfida o no a oltrepassarle?
1: Claudio, allora, a me dà fastidio quando siamo in fila e ci sono le persone che fanno finta di non vedere magari se c'è un disabile, se c'è una donna incinta, allora fanno finta, dice: mo tocca a me, me ne frega niente, io glielo faccio proprio notare, dico: signori, scusate, fate passare la signora che ha la precedenza. O come magari tante persone che hanno la disabilità e devo sentire le discussioni: ma guardi, io sono invalido al 100%, non mi sembrerebbe, la vedo bella in piedi. Cioè, la gente proprio non si regola, maleducazione infinita. Secondo, quelle persone che vogliono sorpassare la fila perché fanno: scusate, devo fare solo una domanda. A me che tu devi fare solo una domanda non mi interessa. Stai in fila come tutti quando arrivi fai la tua domanda, perché anche io devo fare una domanda, poi stanno lì 2 ore e si fermano e te viene il posto. E mi dispiace tanto, perché l'educazione è tutto nella vita,
0: poi ci sono i furbi, ma c'è anche chi si impegna.
2: Sono Massimo da Monza, faccio parte di Corro col Guanto, dei pazzi che corrono dando l'esempio, mentre corrono raccolgono. Vorremmo invitare tutti quanti domenica 31 a Palermo alla terza mezza maratona della memoria, al ricordo appunto di Falcone Borsellino, ma soprattutto dei ragazzi della scorta che si sono donati per loro. Noi saremo lì con un unico obiettivo: diamoci tutti quanti una bella mossa e facciamo vedere che con una genuinità, semplicità, possiamo fare la differenza, e diamo l'esempio a tutti quanti che un mondo diverso si può ottenere solo con la fatica, con il sorriso e soprattutto dando l'esempio
0: e con tanto impegno. Bravi ragazzi, correte anche per noi, anche per me che vi ascolto e vi sostengo. Già, l'impegno, l'esempio nelle piccole regole quotidiane, e può essere un piccolo mattoncino da mettere ognuno con il suo impegno per costruire situazioni molto diverse.
3: Le regole sono difficili, soprattutto da far rispettare. Mi ricordo quando ero in dolce attesa all'ufficio postale, al CUP, ovunque mi dicevano: ma tu hai la precedenza, devi passare. E c'erano le persone anziane che non hanno niente da fare perché in pensione, quindi avevano tutto il tempo del mondo volendo, e dicevano: ah no, però devono passare sempre loro, perché io prendevo il mio numero e mi mettevo lì, aspettavo il mio turno, anche se tutti spingevano affinché facessi valere le mie precedenze. Non fa niente, non avevo proprio interesse né voglia di mettermi a discutere con chi purtroppo vuole fare di testa sua e non arriva anche alle piccole cose. Alessandra dalla provincia di Perugia.
0: Sulle piccole regole in generale si era espresso persino Pablo Picasso, che diceva: impara le regole come un professionista, in modo da poterle rompere come un artista.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ed Sheeran, ora l'informazione su Suvasio che torna con un nuovo aggiornamento, è quello delle 12.
1: Trovati da Virginia Giacomin. Grave, un 12enne accoltellato alla schiena a Napoli nel quartiere Sanità, perforato un polmone, sarebbe accaduto nella sua abitazione. Non si esclude sia stato il padre che avrebbe poi tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono entrambi in prognosi riservata. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema iraniana Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con Teheran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio. Il centrodestra si tiene Venezia, De Luca sbanca a Salerno, la Toscana si conferma rossa. Dopo 12 anni Reggio Calabria torna a destra. Meloni ironizza sui social e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. L'affluenza cala del 5%, la leader PD Schlein parla di un centrosinistra competitivo per le politiche. L'omicidio di Francesco Di Viesti. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari tra Italia e Albania. Il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, fu ritrovato cadavere pochi giorni dopo nelle campagne del nord barese, a Tirana, la sede di un gruppo organizzato dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante. Rimane stabile la situazione clinica dell'ultra bianconero dei Viking, ricoverato all'ospedale Molinette della città della salute di Torino dalla sera del derby domenica. L'uomo, Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ha riportato un severo trauma cranico da corpo contundente. È stato sottoposto a intervento neurochirurgico. La prognosi rimane riservata. Nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia continua a crescere, più 4,2% per gli arrivi, più 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Sono dati Istat. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura passeggera e un po' di nuvole sparse sulle zone montuose, più compatte sulle Alpi centro-occidentali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci temporali di calore. Qualche sporadico rovescio possibile anche su prealpi venete, Dolomiti, Appennino Calabro e rilievi della Sicilia orientale. Caldo estivo diffuso con punte anche intorno ai 34-36 gradi al centro-nord. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Umbria Jazz.
14: A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
14: Biglietti e info su umbriajazz.com.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: La canzone che arriva resta uno dei migliori successi dei Tears for Fears. L'anno era il 1985. La canzone Shout.

Logico numero uno, Cesare Cremonini. Com'è logico che le canzoni più belle le ascoltate qui, ovviamente, dove se no, su Radio Subasio, insieme fino alle 13 con voi Stefano Pozzovivo, tra una canzone e l'altra, tra un momento e l'altro. Già, il prossimo per esempio è la nuova proposta dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Capitani coraggiosi, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. E ci sono molte persone invece che aspettano questa parentesi, che ormai è diventata un must a questo punto della nostra mattina, sempre più tarda. Beh, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Sono questi i saluti arretrati, che tutto sono meno che arretrati. Oggi ne ho per Paola che ci ascolta e ci saluta da Castelfranco Veneto, siamo in provincia di Treviso. Bianca che invece ci ascolta e ci saluta da Gaiola in Chianti, siamo in provincia di Siena. E Palma che invece ci ascolta e ci saluta la Santa Teresa di Gallura. Per tutti, la Zanca.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
5: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
6: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
4: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro.
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
21: L'ironia e la voglia di divertire di Cristiano Malgioglio si fondono in questa sua novità piena di ritmo e decisamente all'arrembaggio, all'assalto dell'estate ormai prossima. È Amore di contrabbando.

Beautiful Day YouTube in questa nostra mattina, che tra un po' accoglierà anche le anticipazioni sulla pausa pranzo, la tradizionale ora che introduce al nostro pomeriggio e in cui appunto durante il pranzo, che cercheremo di accompagnarvi nel miglior modo possibile, tratta un tema. Ecco, scopriremo insieme quale sarà questo tema. Intanto però c'è Elisa con Anche se non trovi le parole.

con la musica selezionata da Davide Berton. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: dirti, più bella cosa non c'è che rivedere te a quest'ora qui.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Altro che bene, devo dire, molto sono bene. Contento, altro che grazie d'esistere. Grazie di insistere.
0: Di insistere.
1: Vi dirà il vostro corpo un giorno. Grazie, sì, dovete insistere.
0: Con l'attività fisica.
1: Certo, è fondamentale.
0: No, io perché... non sono molto insistente, devo essere sincero.
1: No, perché la scienza, sì, la scienza ci dice che per stare
0: basta
1: bene...
0: basta con questa scienza.
1: No, invece la ringrazio perché ci dice... ci ha sempre detto che per star bene bastano 10.000 passi al giorno, ma in questo caso vi dico che ci ha fatto lo sconto.
0: Cioè?
1: Perché sono sufficienti 8.500 passi.
0: Ah, che fortuna.
1: Hai capito?
0: No, quasi stavo per esprimermi in un altro modo. Però,
1: con un linguaggio colorito?
0: Beh, molto colorito. 8.500
1: sì,
0: passi, che sono più o meno 6-7 chilometri.
1: Va bene, dai, mezz'ora.
0: Ma sì, insomma, ad averla. No, però bisogna trovarla, bisogna imporsi di fare questa attività fisica. E veramente 8.500 passi, l'avevo sentito anche in questi giorni,
1: sono sufficienti.
0: Possono essere importanti, non solo per mantenersi in buona forma,
1: certo,
0: ma anche per non riprendere peso una volta che lo si è perso. Il problema è perderlo. Ho detto questo,
1: dove è finito il mio peso? Ah, l'ho perso.
0: Sì, qua ce l'avevo qui. Lo chiamavano il Macarena del peso. Nel vostro caso, fare una passeggiata riesce, basta a farvi stare meglio?
1: Ma rispondo io per tutti, dai, sì, sì, assolutamente dai.
0: E poi siete instancabili camminatori?
1: Ecco.
0: Riuscite a farle con regolarità queste camminate? Ho uno zio che ha superato gli 80 e che fa una media di 12 km al giorno.
1: Grande. Lo zio di Pozzo.
0: È veramente un camminatore.
1: Complimenti.
0: E quindi io sono apprezzo chi si impone di andare a camminare.
1: È giusto.
0: E poi un altro aspetto è passeggiate da soli o in,
1: o in compagnia?
0: Perché sai, tenere il passo andante e riuscire a proferire parola, e beh, insomma,
1: è impegnativo.
0: Il numero
1: 348 075 80 60.

0: Giorgia Make Make, semplicemente Fabulous. Arrivano i saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento a domani a partire come sempre dalle 10 e arriva il nostro pomeriggio, ma come sempre preceduto dall'informazione, nuovo aggiornamento ed è quello delle 13. Come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In Belgio uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello. La tragedia nelle Fiandre orientali. Nel mezzo colpito c'erano 7 bambini e 2 adulti, 4 i morti, 2 minori, un accompagnatore e l'autista. Da chiarire le cause dell'incidente. Al culmine di una lite familiare a Napoli, un 35enne ha aggredito con un coltello il figlio di 12 anni, poi avrebbe tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata. Anche la madre del ragazzino sarebbe stata ferita ad una mano, come una infermiera arrivata sul posto. In casa c'erano anche altri 2 figli. L'uomo sarebbe stato in crisi di astinenza, indagano i carabinieri. Il conflitto in Iran, gli Stati Uniti colpiscono nel sud del paese un sito di missili e navi che stavano cercando di collocare mine. I Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo. In un messaggio la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, morte all'America e a Israele. All'assemblea di Confindustria a Roma l'allarme del presidente Orsini. L'Europa è necessaria, osserva, ma cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il caro energia una minaccia per le imprese. In platea anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni che sottolinea l'Unione Europea un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce. 7 comuni al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Venezia, Reggio Calabria e Crotone premiano la coalizione di governo. Prato e Pistoia vanno al campo largo. A Salerno, quinto mandato per De Luca. Nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. I dati sono dell'Istat. A far da traino è soprattutto la componente straniera. Marzo è il mese più turistico. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla A14 coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto in direzione Taranto, per traffico intenso sulla A22 4 chilometri di incolonnamenti tra Egnaora e Bolzano Sud verso il Brennero, infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo prestare attenzione per materiali dispersi tra l'area di servizio Campagna e l'allacciamento Sicignano Potenza in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Da 3 minuti ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme siano 17 anche in questo 26 maggio 2026, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Yes I know my way, per voi c'è Pino Daniele.

Vaimo, album del 1981, questa canzone si trova al suo interno ed è una canzone caratterizzata da diversi stili, devo dire, no? C'è un po' di blues, un po' di funk, e poi l'armonia fusion, un vero gioiello della musica italiana. D'altra parte stiamo parlando dell'immenso Pino Daniele. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Quanti passi fate ogni giorno? Perché una ricerca presentata al congresso europeo sull'obesità a Istanbul da un gruppo di ricercatori italiani ha sfatato il falso mito dei 10.000 passi al giorno per mantenersi in salute. Per stare bene ne bastano 8.500, quindi un piccolo sconto, diciamo così. E allora, nel vostro caso, fare una passeggiata basta farvi stare meglio? Siete instancabili camminatori? Riuscite a farle con regolarità? E poi, passeggiate da soli o in compagnia? Se volete raccontarmi il tutto, magari mentre passeggiate, 348 075 80 60.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Ermal Meta, siete su Radio Subasio, appena iniziata la pausa pranzo. Come dicevo prima, una ricerca presentata al congresso europeo sull'obesità a Istanbul da un gruppo di ricercatori italiani, ha sfatato il falso mito dei 10.000 passi al giorno per mantenersi in salute. In pratica, per stare bene ne bastano soltanto, insomma, si va per dire, 8.500, che corrispondono a 6/7 chilometri. Non solo, altro dato importante emerso dall'analisi delle ricerche scientifiche è che mantenere questo livello di attività fisica, associato ovviamente ad una sana e bilanciata alimentazione, nel tempo contribuisce a evitare di riprendere peso. Una strategia semplicissima, economica e assolutamente efficace. E allora, sulla base di questi dati, cosa vi chiedo se non, nel vostro caso, fare una passeggiata basta a farvi stare meglio? Siete instancabili camminatori? Riuscite a farle con regolarità? E poi, passeggiate da soli o in compagnia? Se volete rispondermi, come sempre, messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60.

0: Raccontami, Francesco Renga, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Allora vi chiedo, nel vostro caso, fare una passeggiata basta a farvi stare meglio? Siete instancabili camminatori, riuscite a fare le passeggiate con regolarità e poi lo fate da soli o in compagnia? 348 075 80 60, la scienza ci dice che per stare bene sono sufficienti 8500 passi al giorno, che fanno più o meno 6/7 km. Sentiamo.
1: Ciao Leo, io di eccolo. Passi al giorno ne faccio dai 23.000 ai 25. Che vuol dire? Che sono una favola.
0: Eh beh sì, no, lo fai per professione?
1: Però non li faccio per passeggiare, li faccio per lavoro. Ah, comunque dai, vedi? Va bene, buon pranzo a tutti. Alessandro da Roma, non sono scordato.
0: Vai tranquillo Ale, ciao. Ma stai camminando anche adesso, immagino.
2: Ciao Subasio, Barbara da Milano.
0: Ciao Barbara.
2: Allora, ho due cani, li porto okay. giù per 3 volte al giorno. Altro che 12.000 passi. In più al negozio faccio le scale. Perdessi un grammo, santa pazienza. Vabbè, ciao ciao.
0: Ciao, grazie Barbara. Allora, 8500 passi sono sufficienti per stare bene, ci dice la scienza. Nel vostro caso, fare una passeggiata basta a farvi stare meglio? Siete instancabili camminatori, riuscite a farle con regolarità, ma soprattutto da soli o in compagnia? 348 075 80 60.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Wendy, Age of Heaven, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Cosa vi chiedo oggi? Intanto quanto movimento fate, quanti passi riuscite a fare quotidianamente, perché la scienza ci dice che ne bastano 8.500, ovvero 6 o 7 chilometri per stare in forma a livello psicofisico. Allora, nel vostro caso fate una passeggiata quotidianamente, vi basta per farvi stare meglio? Siete instancabili camminatori, riuscite a farle con regolarità e lo fate da soli o in compagnia? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Io sono Simona e di passi ne faccio tantissimi, lavoro in un vivaio, vi dirò, non li conto più i passi, so che sono tornata molto in forma, ho preso pure una bella tintarella, quindi consiglio di lavorare in un vivaio se volete perdere qualche chilo, e oltre a stare in mezzo alle piante e quindi di vivere nel verde tutto il giorno, si fa anche, si può dire, unire l'utile al piacere, si perde anche qualche chilo camminando. Un bacione da Simona di Borgo Nuovo, ciao
0: Simo, grazie.
2: Ciao, in testimonianza diretta, perché lo faccio tutte le mattine alle 6, vado a camminare per un'ora e un quarto, faccio circa 7,5 km ed è una cosa bellissima, A, perché vivi la città in modo diverso, non c'è nessuno, le strade vuote, B, perché veramente ti tieni in forma. Dopo la passeggiata, doccia, lavoro e vai come un treno. Questa è una testimonianza che posso firmare da 15 anni a questa parte. Io ho 63 anni poi, eh. Ciao.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Centrale di Gianluca Grignani, il movimento è salvifico, fa bene al corpo e alla mente, e poi 8500 passi quotidiani sono, che corrispondono a 6-7 chilometri, sono addirittura fondamentali per la nostra salute psicofisica. Vi ho chiesto, nel vostro caso, fare una passeggiata basta farvi stare meglio, siete instancabili camminatori, riuscite a farle con regolarità, in compagnia o da soli. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, questa bella passeggiata la chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Io sono Simona da Roma. Sì, vado a camminare, la mia solita passeggiatina di 6 chilometri me la faccio, quindi totale 12, sei andata e sei ritorno. E a volte da sola, a volte in compagnia, ma ovvio, preferisco andare in compagnia, perché comunque una chiacchiera, un qualcosa, il tempo passa e sei più motivata pure a farlo.
2: Sono Sonia Dall'Ariano, in provincia di Roma. A me piace molto camminare, però prima non ci facevo molto caso a quanto camminassi. E il prima è riferito all'estate scorsa, quando ho avuto la polmonite, per cui lo pneumologo mi ha consigliato di camminare molto, quindi fare più attività aerobica, cosa a cui non avevo per niente pensato, ecco. La mia attività era relegata più alla pesistica. Però adesso cammino molto, mi piace molto farlo in compagnia. Ciao!
3: Sì, io una volta ero un runner, quindi un camminatore, diciamo, credo runner, perché runner significa corridore assiduo, quindi grazie a turni di lavoro che avevo abbastanza flessibili riuscivo ad andare tutte le mattine ed ero arrivato a fare 9-10 km al giorno e mi sentivo benissimo, perché poi quell'oretta e mezza che stavo, due ore, stavo praticamente all'aria aperta, da solo, soprattutto, che era la miglior cosa, magari con la musica nelle orecchie. E adesso quello che mi dispiace è che purtroppo ho cambiato turni di lavoro e quindi non riesco più tanto ad andare. Se vado, vado col mio cane, quindi diciamo il massimo della compagnia per me è il mio cane, quindi questo è. Però sì, camminare fa veramente veramente bene a tutto, al corpo, all'anima, a tutto.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Intervento di Meloni all'assemblea di Confindustria a Roma. La crisi in Iran giustifica la flessibilità per investimenti sull'energia, afferma la Premier. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce. Agli industriali propone un cantiere comune per una riforma radicale della burocrazia. Monito del numero uno Orsini. L'Europa cambi passo per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici e navi nel sud del paese. Così il segretario di Stato americano Rubio, secondo i media, nei negoziati Teheran vuole lo sblocco di 23 miliardi di beni congelati. La guida suprema Khamenei, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi degli Stati Uniti. Gli attivisti sgomberati in Libia faranno rientro in Italia, lo fa sapere la missione Global Sumud Flottiglia. Sono 7 i connazionali che si trovano ancora nel territorio libico. Potrebbero partire già nelle prossime ore con un volo di linea. Il ministro Tajani: stiamo seguendo tutto con il consolato. Incidente tra uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali in Belgio. Il mezzo investito da un treno. Il bilancio è di 4 morti, 2 sono adolescenti. Le altre vittime, un accompagnatore e l'autista. Si indaga sulla dinamica. Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa a Napoli. Il padre, 35enne, che poi ha provato a togliersi la vita, è stato arrestato per tentato omicidio. Entrambi ora sono ricoverati in prognosi riservata. L'aggressione dopo un litigio. L'uomo avrebbe ferito in modo lieve anche la madre del minore e una infermiera giunta sul posto per i primi soccorsi. Caldo record in Europa con un clima già estivo con temperature vicine ai 36 gradi da mese di luglio. La Francia in queste ore registra 7 decessi legati alla canicola. L'anticiclone investe anche l'Italia e la Gran Bretagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A56 tangenziale di Napoli: coda per un incidente tra Capodichino e Arenella in direzione Pozzuoli. Un altro incidente provoca incolonnamenti sulla diramazione A8 Gallarate Gattico allo svincolo di Sesto Calende Vergiate. Infine, sulla statale 448 di Baschi si segnala una corsia chiusa per lavori all'incrocio di Acqua Loreto in direzione della statale 3 bis Tiberina. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops. Con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche in farmacia e parafarmacia.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia.
8: È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Le 14 da 3 minuti, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo martedì 26 maggio 2026 per voi Barry White, Just the Way You Are.

Su Basio 11 minuti dopo le 14 e tre quarti d'ora arriveranno invece i 60 minuti a voi dedicati. Se volete ascoltare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, cominciate a pensarci su, tra poco ricorderemo i contatti che vi consentiranno di prenotarla.

Vabbè, una sorta di riflessione sul timore che fa la società moderna, grazie naturalmente a Marco Mangoni, un suo grande classico su Subasio. Tre quarti d'ora, dai, ci siamo quasi. Nel frattempo devo ricordare assolutamente il contatto che trovate all'interno dell'app di Subasio, il contatto naturalmente che vi dà la possibilità di prenotare la vostra canzone, quella che vi ronza in testa, che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Compilate il form, entrateci dentro, vostro nome, titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Per voi l'ultimo di Mr. Rain.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte, Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
6: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio. Solo da ogni euro.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16 perché aprirà i battenti jukebox. E allora il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Subito il nuovo di Angie, si chiama Signorina.

questa sicuramente è una canzone molto molto importante per Anastasia, perché segna una sorta di ritorno alla vita, no? In inglese lifeline, linea della vita, e, o ancora di salvataggio, e rappresenta appunto un ringraziamento alla vita e alla forza interiore trovata nei momenti più bui. Siete su Radio Subasio e per voi anche Gaia, Bossa Nostra.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita. Che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà in

giovedì 28 maggio alle 21. Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Fiorella Mannoia, combattente, dai che ci siamo, pochi minuti ci separano dalle 15, tra non molto arriva il jukebox, se volete prenotare da adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, non dovete far altro che inoltrare un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Le uniche condizioni è che specificate il vostro nome, titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla attraverso l'app, sappiate che è possibile farlo perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. E allora 348-075-8060, questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare il vostro messaggio. Prenotate la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ogni giorno insieme con te, Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. 4 morti, tra cui 2 adolescenti. Il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Dalle prime indagini emerge che le sbarre erano abbassate e il semaforo era rosso. A Roma, all'assemblea di Confindustria, il presidente Orsini chiede all'Europa di cambiare passo. Nessun paese europeo, dice, ha le risorse politiche ed economiche per affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti, geopolitiche, tecnologiche, climatiche e demografiche. La premier Meloni, nel suo intervento, l'Unione Europea agisca con velocità, serve fare meno e meglio. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, minaccia gli Stati Uniti. Il Golfo non farà più da scudo alle basi americane. Intanto nella notte, raid USA nel sud della Repubblica Islamica, nel mirino un sito di missili e navi che stavano cercando di collocare mine. Omicidio e riciclaggio internazionale, 14 le misure cautelari emesse in Puglia e Albania, l'operazione della DDA di Bari con la procura di Tirana, gli arresti nell'ambito delle indagini per la morte di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025, è ritrovato senza vita 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese. Un operaio trentenne è morto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca. Dipendente di un'azienda farmaceutica, sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili i soccorsi dei colleghi che per primi hanno provato a rianimarlo. In Parlamento presto potrebbe arrivare una proposta di legge mirata a contrastare il tabagismo, raccolte 50.000 firme. L'ipotesi è quella di aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Un pacchetto potrebbe costare oltre 10 euro. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. Dai, racconta.
3: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti
5: per
4: Oro
5: Cash. Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio. Se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale, 348 075 80 60. Potete fare il tutto anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Dai che si parte! Subasio
9: Collection. Ciao Radio Subasio, sono Stefano Vicamo dalla Romania. Vorrei Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato.
10: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Bambina.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao, su Basio da Massimiliano. Volevo ascoltare Unica di Antonello Venditti e dedicarla all'unica persona a cui voglio tanto bene, la Fistarelli. Un bacio, ciao.

Unica, grande classico di Antonello Venditti, unico anche il momento che potete, anzi dovete sfruttare, visto che questi sono i 60 minuti a voi dedicati, dovete far altro che esprimere il vostro desiderio e noi lo trasformeremo in musica. Prenotate quella canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, 348-075-80-60. Devo fare gli auguri a Francesco, ciao Francesco, e poi Luca di Civitavecchia, oggi ne faccio 47, soprattutto combatto contro le cattiverie, ciao e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. E poi c'è un altro messaggio invece firmato da Giulia che ci segue da Udine, e a questo punto è tanto di cappello perché c'è quello di Alessandro legato alla prossima, dice: sono qui nel mio ufficio, vi sto ascoltando e hai bisogno di una pausa, lo sento Alessandra, è ottima scelta. E per noi arriva anche Tracy Chapman, Fast Car. Questo è il Jukebox.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Rocco da Rimini. Volevo dedicare Per sempre sì a mia moglie Giusy. L'amo tantissimo, che invecchieremo insieme. Sono pazzo di lei. Grazie.

0: pussy. Sal Da Vinci, e questo è il Jukebox di Radio Subasio. Dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60. Devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi, e nello specifico saluto Simona, e dice vorrei dedicare ad un amico speciale, Daniele, la canzone di Tananai, Tango. Sta per arrivare la tua canzone, dammi soltanto qualche secondo per salutare anche Alessandro di Napoli. Ciao Ale, buono studio, in bocca al lupo per tutto. E poi saluto anche da San Giorgio a Cremano, Napoli, Liliana, Elvira, Antonella e Marina, stanno lavorando anche loro, quindi vi auguriamo buon lavoro e buon pomeriggio.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, Elia da Renacci, vorrei dedicare Eccoti degli 883 alla mia ragazza Alessandra. Ciao, buona giornata.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacco Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Ciao Radio Basio, sono Simone. Vorrei che mi mettesse Bohemian Rhapsody, perché da poco mi sono innamorato dei Queen. Grazie.
6: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. It's the-

0: tanto.
1: Grande verità, Francesco Gabbani. Allora devo salutare a proposito Angelo, dice vorrei dedicare questa canzone, l'ha scelta lui, Viva la Vida, al mio confratello Aloise. Certo, un abbraccio forte, grazie. Poi saluto Anna di Mugnano, saluto anche Giulia di Napoli, ciao Giulia, un saluto a te e al tuo compagno Marco. E poi c'è il messaggio legato alla prossima firmato da Alessandra, dice mi fate ascoltare io canto versione Laura Pausini?

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Anna Giulia, sto andando a Siena con la mia mamma e volevamo ascoltare Tu non mi basti mai di Lucio Dalla.

regalo che la vita ci ha fatto, Lucio Dalla e il suo immenso patrimonio. Tu non mi basti mai, siete su Radio Subasio, questa è Jukebox, avete ancora qualche secondo per inoltrare i vostri messaggi. Saluti, diciamo, finali, vai. Devo fare gli auguri, buon compleanno a Beatrice, scrive, oggi è il mio compleanno, quindi mi fate gli auguri, ma certo, volentieri, ciao Bea. E poi Antonella di Roma, sto tornando da Firenze direzione Roma e vorrei ascoltare una canzone nel Jukebox di oggi. Saluto Giorgia, sempre da Roma, in trasferta di lavoro a Milano. E poi c'è il messaggio invece, vediamo, auguri al mio mini me per i suoi 12 anni, zia Vale ti ama alla follia. Beh, buon pomeriggio Marina e Umberto, stiamo tornando a Roma dopo qualche giorno trascorso nella pace del paese di mio nonno e vorrei dedicare a Umberto una canzone nel jukebox di oggi. Ciao e grazie, ma figurati, è un piacere. Giulia da Velletri, vi ascolto praticamente tutti i giorni, brava, continua a farlo, sono in macchina sotto il sole cocente e vorrei tanto ascoltare questa canzone. Ciao ciao.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope. Quando deve farsi sentire, faccia meno e meglio. Questo il monito di Meloni all'Assemblea di Confindustria a Roma. Il presidente Orsini rilancia: nessun paese da solo ha le risorse per affrontare le sfide. Dobbiamo cambiare passo per reggere l'urto di Cina e Stati Uniti. L'Iran accusa Washington dopo i raid della notte sul sud del paese. Palese violazione del cessate il fuoco. Non esiteremo a rispondere. Khamenei avverte: non avrete più un luogo sicuro per le basi nella regione. A largo dell'Oman, una petroliera colpita da un'esplosione, segnalata una perdita di carburante. Rientreranno nelle prossime ore su un volo di linea i 7 attivisti italiani della flottiglia sgomberati in Libia. Si trovavano in un campo nei pressi di Sirte quando sono stati raggiunti dalle forze di sicurezza. Tajani rassicura: stiamo seguendo la situazione attraverso il consolato. Ci sono 4 morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni nello schianto tra uno scuolabus e un treno a un passaggio a livello in Belgio. Deceduti anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Dalle prime ricostruzioni sembra che le sbarre fossero abbassate e il semaforo rosso. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina ad Altopascio, nel Lucchese. Sarebbe rimasto schiacciato da una pressa all'interno dell'azienda farmaceutica per cui lavorava. Inutili i soccorsi dei colleghi che hanno provato a rianimarlo e il successivo intervento del 118. In Europa è caldo record, clima già estivo con temperature vicine ai 36 gradi. In Francia l'emergenza miete le prime vittime. In queste ore registrati 7 decessi per l'afa. Anche in Gran Bretagna termometro alle stelle, a Londra picco di quasi 35 gradi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 verso Torino un incidente provoca coda tra Monza e Sesto San Giovanni, altri 6 km di coda verso Trieste per un altro incidente tra Ospitaletto e il bivio della 4 a 21 Torino-Brescia. Sulla 22 viaggiando in direzione Brennero 6 km di incolonnamenti per traffico tra San Michele e Bolzano Sud, mentre verso Modena il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra Bolzano Sud e Degna Ora. Lungo la 24 tratto urbano romano, rallentamenti per traffico tra la fine della Complanare e l'inizio della Complanare verso il grande raccordo anulare. Infine, sulla statale 16 Adriatica, segnalato un incidente all'incrocio Corso De Gasperi in direzione dell'incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Dai che è arrivata la Giuliani, dai che è arrivata la Giuliani, dai, buon pomeriggio dai. Anche da parte sua, dai.
5: Ah, ma mi piace questa carica, dai. Ci siamo?
4: Sì.
5: Giochiamo? E allora?
4: E allora io direi anche di andare di collection.
5: Ma sì,
4: sei d'accordo?
5: Ma dai,
4: vai,
5: sì.
4: Sorpresa, vai.

0: 1980, video, eravamo piccoli così. Eravamo piccoli così. Vabbè, tu eri già un maggiorenne, lo so. E allora si gioca tra pochissimo. Dovete darci la risposta al quesito.
1: Col caldo diventi più simpatico, sai?
0: Vero?
1: Sì. A che giochiamo?
0: Oggetto misterioso.
1: Ok. Aiutiamo, sì.
0: Direi. Okay. Allora, altrimenti.
1: Qualche indizio, per esempio? Progettato per un utilizzo specifico. Che uno direbbe, vabbè.
0: Dici un po'
1: tutti
0: troppo...
1: gli oggetti sono progettati per un utilizzo specifico.
0: Però credo. Questo è utilissimo, altri sono assolutamente inutili.
1: Okay.
0: Quando ne hai bisogno,
1: sì,
0: di questo oggetto, non trovi mai quello della giusta misura.
1: Vero?
0: È vero.
1: Ha un'impugnatura in plastica o in gomma, può anche essere flessibile.
0: Sì. Sì. Poi spesso,
1: sì,
0: non so se lo sai.
1: Non lo so. Lo so.
0: L'impugnatura,
1: sì,
0: non è sferica.
1: No.
0: Può essere esagonale. Ottagonale, per evitare ovviamente che rotoli quando l'utensile viene poggiato sulla superficie. Che tu lo appoggi lì, poi rotola, e quando ti serve non hai mai qualcuno che te lo possa ridare, capito?
1: Sto ragionando.
0: Ragiona.
1: Sto ragionando, non si vede il fumo della testa?
0: Sì.
1: Voi ascoltatori.
0: Segnali di fumo, vedo dei segnali di fumo.
1: Voi ascoltatori avete capito qualcosa in
0: Ma
1: più?
0: Ma sì, dai.
1: Dai, ci potete arrivare. Io non so niente, sono come al solito, ignoro.
0: Lei
1: va bene.
0: È ignara.
1: Ignara.
0: Ignara.
1: Ignora.
0: Ok, vai. 348-075-80-60. Io dico le, poi per il resto ci pensi tu.
1: Ah, dici solo le?
0: Io dico le.
1: E vabbè, lui invece dice cabana. E lui si chiama Irama.

0: Claudi che salutiamo. E allora
1: caldo lo fa, cioè.
0: Caldo, eh sì, senti la vertigine, con la temperatura dici?
1: Eh sì, lo fa.
0: Lo fa?
1: Sì.
2: Quelli lo fanno.
1: Fa.
0: E allora l'oggetto misterioso.
1: Esatto.
0: Cosa abbiamo detto dell'oggetto misterioso, Katia Giuliani?
1: Ma abbiamo detto tante cose, intanto che è stato progettato per un utilizzo specifico, che mi verrebbe da dire, ma va?
0: Certo.
1: Bella scoperta.
0: Sai che una volta il manico, diciamo, era anche in legno?
1: Era in legno.
0: Sì, tanti anni fa.
1: Sì.
0: E aveva un senso questa cosa.
1: Perché?
0: Perché magari dovevi, non so, lavorare con l'elettricità.
1: Capito? E sì. Poi invece sono diventati.
0: Poi dopo in plastica, gomma. Alcuni sono anche in acciaio, ovviamente, certo, quelli piccolini, certo. No? Sai.
1: E poi ce ne sono. Esatto.
0: Ti si allenta la stecca dell'occhiale.
1: Esatto, ce ne sono poi di tutti i tipi, ma si chiamano come? Tipo, c'è quello a stella, poi.
0: E quello a taglio.
1: A taglio, poi?
0: E poi c'è anche stellato, però con più punte, diciamo. Perché sono delle. Vabbè, non posso specificare,
1: no,
0: più,
1: capito,
0: di tanto, no?
1: Perché a casa, no, capita a volte,
0: sì,
1: di essere, eccola, l'assistente.
0: Ecco, Katia Giuliani.
1: No,
0: eccola sulla fascia che sta per dare la soluzione a tutti gli ascoltatori,
1: no,
0: di Subasio. Dai,
1: no,
0: un bel cross, dai.
1: No.
0: Sei sempre più vicina alla rete. Vai, Katia Giuliani, mi raccomando, un bel cross. Cos'è l'oggetto misterioso?
1: Non lo dico, okay. Volevo solo dire che capita a casa di essere l'assistente di colui che le utilizza,
0: sì,
1: e ti chiede: mi passi quello.
0: Okay.
1: E tu rimani. Cioè, no,
0: rimani così,
1: quale sarà?
0: E tu, Katia Giuliani, sei lì e dici: ma io non l'ho mai utilizzato in vita mia. Io ho l'assistente dell'assistente, figuriamoci.
1: No, no, però è difficile individuare quello giusto.
0: Certo.
1: Stella grande, stella piccola.
0: Stella polare,
1: sette punti,
0: quella di Halley che passa ogni tot anni.
1: Esatto.
0: E allora le vostre risposte al 348 075 80 60. Perché? Di cosa stiamo parlando, soprattutto?
3: Ciao Subasio, per caso è la matita?
0: Aia.
3: Ciao Antonio da San Sepolcro.
1: La matita.
0: Scusa,
1: la matita a stella com'è fatta esattamente?
0: Vabbè, adesso
1: matita,
0: abbiamo detto a stella. Prima
1: la
0: abbiamo detto
1: sette
0: che
1: punte anche c'è. No, che ne so.
0: Oh mamma.
4: Ciao Subasio, sono
0: grave.
4: Vittorio da Roma.
0: Ciao.
4: E secondo me la risposta giusta è accendino.
0: No.
4: Ciao Radio Subasio.
1: L'accendino a stella, sì, che
0: l'accendino
1: tu premi e viene fuori la fiamma a forma di stella.
0: Sì, esatto.
1: È carino.
0: Bello.
1: Un'idea carina.
0: Vogliamo
1: brevettiamo?
0: Non sarebbe male. E allora, spesso l'impugnatura non è sferica,
1: sì,
0: bensì esagonale o ettagonale per evitare che rotoli quando l'utensile viene poggiato sulla superficie. Dai, di cosa stiamo parlando?
1: Dai, che
0: di
1: facile,
0: cosa?
1: Ormai l'abbiamo detto. 348 075 80 60.

0: Bellezza, la più bella del mondo, un grande classico di Zio Raff che salutiamo, che è stato con noi recentemente in occasione del Radio Subasio Music Club. Vieni con me.
1: Dove andiamo?
0: In una bellissima città.
1: Dimmi.
0: Viareggio, dove c'è la nostra amica Susanna.
1: Che
0: pronto?
1: Bello, Susanna.
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Ma che bella voce.
0: Bene,
1: bella,
0: squillante, bella, allegra, bella, solare. Mi piace.
1: Beh,
0: mi piace.
1: Del resto da Viareggio non poteva essere altrimenti.
0: Certo, anche lì 35-38 gradi?
2: Guarda, una trentina ci sono, è un caldo, sono in macchina, è veramente caldo.
0: Ecco, okay, quindi, facciamo un po' come fanno tutti, no? Ma che caldo,
1: tanto già abbiamo iniziato, cioè, sono due giorni che è arrivato il caldo, già abbiamo iniziato il lamento.
0: Allora,
2: ma guarda, io ho finito di lavorare, ora vado a fare un bel bagno al mare.
1: Vabbè, allora dillo però, sì, Susanna,
0: vabbè,
1: se,
0: vabbè,
1: scusa,
0: Susanna, questa
1: se ci chiami,
0: questa
1: ma non è possibile. Allora, dillo, vi ho chiamato per farvi rosicare, ok?
2: Certo.
0: Vabbè, Katia, non so se sei d'accordo con me.
1: Che cosa?
0: Stiamo zitti, fa tutto lei.
1: Sì,
0: fa tutto Susanna.
1: Facciamo
0: lavora.
1: Sciopero.
0: Vai Susanna. E allora ci dai la risposta. Annunci la prossima canzone che è di Achille Lauro, Bam Bam Twist.
1: Ci racconti chi sei.
0: Ci racconti un po' di te.
1: Poi
0: noi stiamo zitti.
1: Noi stiamo
0: zitti. Vai, la radio è tua.
2: Allora senti, è il cacciavite, che ovviamente il cacciavite a stella è fatto esagonale in maniera che non può rotolare, per cui è il cacciavite la risposta.
0: Io sono in sciopero.
2: No. Allora ascolta, io ti dico, io l'ho indovinato, sai perché? Perché io sono figlia di un praticamente un pilota automobilista, no? Larini. E in casa mia tutti hanno sempre il cacciavite, macchine, cose, quindi sono cresciuta in mezzo a questi strumenti che per me sono praticamente di famiglia. Cioè, ecco perché l'ho indovinato così.
1: Quindi no,
0: aspetta, io interrompo momentaneamente lo sciopero.
2: Sì. Ah,
0: tu sei la figlia del pilota Larini?
2: Che sono la figlia del pilota
0: Nellini.
1: No. Allora ditelo, facciamo le carrambate oggi.
0: No, aspetta, siccome io e Susanna siamo grandi amici, ma ci conosciamo da una vita.
1: Sì.
0: E lei mi ha promesso più volte di farmi fare un giro in macchina con il papà, però non ha mai mantenuto questa promessa, quindi questo è il momento per farlo davanti a tutti.
1: Susanna, ora
2: vada.
1: Non puoi dire di no.
0: Guarda, mi accontento anche di fare un giro in retromarcia pur di stare in macchina con lui.
1: Non vorrei dirvelo, ma avete giusto un paio di testimoni. È giusto un paio di testimoni che vi stanno ascoltando. Così,
0: certo.
1: Giusto per dire.
0: Sei brava anche tu?
2: Sì, molto.
0: Vabbè, ti metterò alla prova rigorosamente in pista.
2: Giro, dai.
0: Bene.
2: Va bene.
0: Ecco, siamo grandi amici, io e Susanna. Io e Susanna siamo una cosa sola.
1: L'abbiamo capito.
2: Quando vieni a Viareggio, vieni, dai, mi fa piacere.
0: Perfetto.
1: Scusate se esisto anch'io in tutto questo.
0: No, Katia, tu hai tempo di parlare per le prossime 4 ore, adesso non stare qui a disturbare me.
1: Voi mi fate le vostre cosine, vi date gli appuntamenti, io rimango qui a guardare, non si fa.
0: Grazie Susanna, saluta tanto il papà.
2: Ciao
1: Susanna,
0: ciao. Si gioca anche domani.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte, Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
20: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
23: Only goal.
24: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
25: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: Radigans, è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno. Sentiamo.
1: Beh, insomma, è tempo di andare al mare con il caldo, arriva l'estate. C'è chi al mare si porta, che ne so, il materassino, chi la maschera e le pinne. E poi c'è chi si porta il pappagallo nel sottomarino.
0: Nel sottomarino. Certo, perché evidentemente i pappagalli, cara Katia Giuliani, dopo anni passati sulla spalla dei pirati, volevano vedere cosa c'era sotto.
1: Può stare. Il protagonista si chiama Bebe, è un pappagallo domestico diventato virale dopo un'esperienza di snorkeling alle Bahamas, ma non snorkeling normale, cioè il suo proprietario gli ha costruito un piccolo sottomarino fai da te.
0: È fatto con un, attenzione, prendete nota nel caso in cui, insomma, anche voi, è fatto con un contenitore alimentare modificato, valvole, bombola d'aria e pesi per tenerlo stabile. Prima di portarlo in mare lo hanno anche testato, e mica son fessi, l'hanno testato in casa per controllare che fosse tutto sicuro.
1: L'hanno messo nella vasca da bagno. E pare che Bebe sia abituato alle avventure, ciclismo di lunga distanza, perfino skydiving. Insomma, non proprio il pappagallo che passa le giornate a dire ciao amore, davanti allo specchio, no? È uno che si muove.
0: Siamo davanti a un volatile con più curriculum sportivo di tanti esseri umani, tanti.
1: È vero. Certo, resta anche una domanda. Il pappagallo era davvero entusiasta o a un certo punto avrà pensato io volevo solo un cracker, di più non avevo chiesto.
0: Comunque, dopo questa, il classico portare fuori il cane sembra improvvisamente una cosa banale, ma proprio da principianti.
1: Meglio se vuoi mettere il sottomarino col pappagallo
0: dentro. Mi piace questa cosa.
1: Roba da matti. E noi ogni giorno ne troviamo uno di matto.
0: Di fenomeno, dai.
1: Sì.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Ed è tutto anche per quanto mi riguarda. Ci sentiamo domani a partire dalle 13. A proposito, di cosa si parlerà nel corso della prossima ora?
1: Ora tu vuoi sapere tante cose da me, vuoi sapere sempre troppo.
0: Vabbè, ecco, lo scopriremo solo vivendo.
1: Vogliamo fare la sorpresina?
0: Ma sì,
1: dai, facciamo
0: no,
1: la sorpresa. Dai, tra poco ve lo dico, dai.
0: Ok, ci sentiamo domani. Ora le breaking news di TGcom 24, soltanto un minuto alle 17.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dall'assemblea di Confindustria a Roma, il presidente Orsini scuote l'Europa. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività, tutta l'industria è sotto pressione, accusa. Anche Meloni all'attacco, l'Unione è un gigante burocratico, miope nel far sentire la propria voce nella vita globale. L'Iran accusa Washington dopo i raid della notte nel sud del paese, palese violazione del cessate il fuoco, non esiteremo a rispondere. Khamenei avverte, non avrete più un luogo sicuro per le basi nella regione. Intanto Israele espande le operazioni in Libano, l'obiettivo è annientare Hezbollah. Hanno 12 e 15 anni, due adolescenti morti in Belgio nello schianto tra uno scuolabus e un treno a un passaggio a livello. Deceduti anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Stando alle prime informazioni, le sbarre erano abbassate e il semaforo rosso. Ritardi oltre le due ore sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. Per allontanarle è stato necessario l'intervento della polizia. La circolazione è gradualmente ripresa dopo quasi due ore di stop attorno alle 15. A Napoli un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa dal padre 35enne. L'uomo arrestato per tentato omicidio avrebbe tentato di togliersi la vita. Entrambi sono in ospedale in prognosi riservata. Ferita anche la madre del minore. L'aggressione è avvenuta al culmine di una lite. Possibile stretta sul tabagismo. Una proposta di legge potrebbe arrivare in Parlamento dopo aver raccolto 50.000 firme. Si ipotizza un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, inclusi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo per pacchetto supererebbe i 10 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Evgenia Curland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Si conferma per mercoledì l'apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che toccheranno picchi fuori scala anche per il periodo estivo al nord e nelle zone interne e tirreniche del centro. Mercoledì dunque tempo inizialmente stabile e soleggiato ovunque, poi dal pomeriggio aumenterà l'instabilità con possibili locali temporali intorno ai rilievi. Temperature per lo più stabili o in ulteriore aumento, con caldo sempre intenso e fuori stagione, con picchi massimi intorno ai 34-36 gradi, venti generalmente deboli con rinforzi di brezza. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
6: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
9: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
10: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
8: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
11: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Matteo!
15: Matteo,
14: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa, mero bel mestiere?
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: 17:04 minuti, buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani saremo insieme anche nel corso delle prossime ore. Pronti per la collection? Ma certo che sì, Eros Ramazzotti a

Adesso tu, Eros Ramazzotti, nel pomeriggio di Radio Subasio, argomentino oggi che mette al centro le donne. Ve lo dico perché c'è un nuovo report Istat sulle disuguaglianze di genere che in Italia ci racconta il fatto che il lavoro familiare pesa ancora molto sulle donne, anzi molto di più sulle donne rispetto agli uomini. Queste povere donne, sempre tutto sulle loro spalle. Tra poco vi do un po' di numeri per dare un'idea più precisa di questo peso. E la cosa succede, leggevo, soprattutto al sud, dove ancora l'idea che la donna deve occuparsi di famiglia e figli è a quanto pare molto sentita. Intanto cerchiamo di capire in casa vostra come funziona. Chi si occupa di più della famiglia, dei figli, della gestione quotidiana? Chi pensa alle visite, alla scuola, alla spesa, agli impegni, alle lavatrici, alle scadenze, ai genitori anziani, che quando ci sono, insomma, sono un impegno notevole, a tutto quello che qualcuno deve ricordarsi? E soprattutto le incombenze sono davvero divise, oppure è la donna che ha tutto il peso in questione?

0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica. Ultimo su Radio Subasio, secondo un nuovo report, lo dicevamo prima, un report Istat sulle disuguaglianze di genere in Italia, il divario tra uomini e donne passa ancora moltissimo dalla famiglia. Nel 2023 le donne over 25 hanno dedicato al lavoro familiare in media 4 ore e 44 minuti al giorno, più del doppio degli uomini, che si fermano a 2 ore e 6 minuti. Il divario si è ridotto rispetto al passato, ma non abbastanza. Nelle coppie occupate tra i 25 e i 64 anni le donne svolgono ancora quasi il 69% del lavoro familiare totale. E al sud, si diceva anche prima, la percentuale sale di più, oltre il 76%. E in più le differenze non si fermano dentro casa, perché purtroppo ci sono anche fuori. Sul lavoro gli uomini guadagnano ancora mediamente di più delle donne. E allora oggi vi voglio chiedere, nelle famiglie italiane il carico dei figli, della casa, dell'organizzazione quotidiana pesa ancora soprattutto sulle donne? Cioè in casa vostra com'è l'organizzazione, come gestite anche queste cose, queste incombenze quotidiane? È davvero cambiato qualcosa secondo voi, o abbiamo solo imparato a chiamarlo aiutare, quando invece dovrebbe essere semplicemente condividere? E agli uomini voglio chiedere, voi vi sentite davvero corresponsabili della gestione familiare o in fondo entrate in campo solo quando vi viene chiesto? Siate onesti però. E alle donne invece voglio chiedere, vi pesa di più fare materialmente le cose o doverle anche pensare, ricordare, organizzare? Perché c'è anche questo, va detto, cioè, non è solamente la cosa concreta ma anche il pensiero. 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto tra poco.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

Niente paura, c'è Ligabue su Radio Subasio. Niente paura finché ci sono le donne in casa, così dicono i dati. Niente paura, perché le donne ancora hanno sul peso le responsabilità, non solo le fatiche concrete, ma proprio la gestione mentale della famiglia, della casa. Giuliana di Rieti, per esempio, al 348-075-80-60 ci racconta. Dice: a casa mia mio marito fa tante cose, quindi non posso dire che non aiuti, però dice il punto è proprio questo: aiuta. La gestione resta quasi tutta nella mia testa. Sono io che so quando c'è la visita del bambino, quando finisce il detersivo, quando bisogna chiamare il pediatra, quando c'è la riunione a scuola, quando va fatta la lavatrice, quando serve passare dai miei genitori. Lui magari fa, dice Giuliana, ma spesso dopo che gliel'ho chiesto io. E alla lunga non pesa solo fare le cose, pesa doverle ricordare tutte. E questo è il punto, perché è un po' quello che dicevamo prima, cioè questa è la lamentela di molte donne. Però va anche detto che non sempre è così, cioè non generalizziamo, ci sono anche molti uomini che non si limitano ad aiutare, ma che ricordano e gestiscono in autonomia, mentalmente anche, anzi forse anche il contrario a volte, cioè sono gli uomini che ricordano alle donne, ci può stare. Come funziona nella vostra casa? Le responsabilità sono divise davvero oppure c'è uno che organizza e l'altro che dà una mano? È vero che sono ancora le donne ad avere sulle spalle non solo le fatiche familiari, ma anche la gestione mentale di tutte le cose da ricordare? 348 075 80 60.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Don't Out su Radio Subasio. La responsabilità in casa è divisa. Parliamo di fatiche legate alle incombenze familiari, figli, ma non solo le fatiche fisiche, non solo chi fa cosa, ma proprio chi pensa, chi organizza mentalmente, chi porta il punto della situazione in casa vostra.
1: Buon pomeriggio Katia.
0: Ciao.
1: Sono Rino da Latina.
0: Dici.
1: La gestione familiare, diciamo, tra a me e mia moglie ce la gestiamo un po' tutti e due. Diciamo che io do una grande mano per la parte burocratica, quindi mi occupo di tutto ciò che è appunto la parte burocratica, le bollette, i pagamenti,
0: okay.
1: La gestione finanziaria.
0: Certo.
1: E poi chiaramente lei si occupa della spesa, della casa, della nipotina, dei figli, ma gli do una grande mano, anche perché io non sono portato poi per le faccende di casa, nel senso
0: Eccola.
1: Che sì, l'aiuto, rassetto, pulisco anch'io, ma non vado oltre, insomma, perché non sono proprio portato. Ma la gestione è suddivisa in due. Io tutta la parte burocratica e riesco a farla bene, e lei la parte, diciamo, casalinga.
0: Ok, quindi l'uomo si occupa della parte burocratica, la donna fa, insomma, le faccende un po' più legate alla famiglia, all'organizzazione casalinga. Questa è la distribuzione dei compiti a casa del nostro amico. Anche a casa vostra funziona così? Anche a casa vostra c'è questa suddivisione? E poi nel ricordare, organizzare, programmare appuntamenti, visite, cosa da fare e cose da fare, eccetera eccetera, anche cose da comprare, la lista della spesa, a chi tocca questo compito mentale di responsabilità? 3480758060. Questa è Radio Subasio e lui è Biagio Antonacci. You and me.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Antonello Venditti su Radio Subasio. Che tesoro che sei, lo dite al vostro partner, alla vostra partner, se insomma vi tolgono un peso, no? In casa, in famiglia, con le incombenze da gestire, da organizzare, da dividere. Come funziona a casa vostra?
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Sono Angelo da Palombara. A casa, soprattutto per pranzo e cena, ci penso io. Tanto mia moglie mi starà sicuramente ascoltando, la saluto, ciao amore. E il resto ce lo dividiamo, anche perché logicamente lavoriamo tutte e due. Però per la cucina ci penso io. Anche perché lei, lavorando in supermercato, mi chiama e mi dice: che facciamo stasera per cena?
0: Giusto.
1: Lavorando dentro al supermercato.
0: Certo.
1: Ciao amore.
0: Ciao amore, la salutiamo anche noi.
2: Buonasera, sono Savina da Falconara. Allora, le incombenze della casa sono per il 97% tutte le mie.
0: Eccola.
2: Mio marito è sempre molto tranquillo e rilassato, malgrado è in pensione da 5 anni. E praticamente girare con lui in macchina o in qualsiasi altro posto è un po' come avere un puffo che va, diciamo, nel bosco a raccogliere le puffragole col suo cestino.
0: Ah no.
2: Poi mi dice: te sei sempre nervosa. Ci credo. Lui raccoglie le fragole, io faccio tutto il resto.
0: Vabbè, però dai, le fragole hanno il loro perché, diciamo così, avere chi te le coglie non è male, apprezziamo questo, dai.
3: Buonasera. A casa mia invece mio marito si occupa della parte pratica, prepara da mangiare benissimo, tra l'altro prepara la tavola, fa la lavatrice, stende i panni, diciamo gestisce tutto lui, la parte pratica, e io forse un po' di più la parte teorica, diciamo così. Buonasera, Cristina da Roma.
0: Ciao Cristina, sì sì, la teorica la capisco anch'io di più.
4: Ciao, ciao Jessica da Latina.
0: Ciao Jessica.
4: Sinceramente condivido poco questa organizzazione patriarcale che vede gli uomini impossibilitati o non portati ai lavori domestici, perché sinceramente neanche le donne sono nate imparate nella gestione casalinga. Infatti mio marito è perfettamente in grado di pulire la cucina piuttosto che piegare dei panni, stirare o tutto quello che serve.
0: Certo.
4: Fa un po' di difficoltà in alcuni compiti, però ci compensiamo. Ma facciamo entrambi tutto, sia spesa che gestione burocratica che gestione domestica. Non abbiamo figli, però abbiamo un cagnolino e ci dividiamo i compiti in base a chi è più scarico e chi è più libero.
0: Certo.
4: Quindi chi ha più tempo fa la spesa, chi è occupato al lavoro rinuncia a portare magari la cagnolina a spasso che va con l'altro, e eccetera.
0: Ma è giustissimo, cioè voglio dire, e poi non nascondetevi dietro il non sono portato, perché insomma dai, nessuno è proprio portato per fare certe cose, ma vanno fatte. Questo mi sembra il giusto equilibrio, quello della nostra amica. Divisione totale. Tell me.

0: Kino View, Lenny Kravitz su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Dall'assemblea di Confindustria a Roma, la Premier Meloni chiede un cambio di passo all'Europa. L'Unione è un gigante burocratico, decisa quando deve regolare ogni aspetto della vita e esitante sulla scena globale. Anche il presidente Orsini affonda Bruxelles, non ha chiaro cosa sia la competitività. Negoziati in bilico dopo i raid americani della notte nel sud dell'Iran. Teheran avverte palese violazione del cessate il fuoco, risponderemo. Israele espande le operazioni di terra in Libano contro Hezbollah. A largo dell'Oman una petroliera segnala esplosioni all'esterno dello scafo. Il rimpatrio dei 7 attivisti italiani della flottiglia sgomberati dalle forze di sicurezza in Libia avverrà con voli di linea. Il rientro dei connazionali atteso in queste ore. Si trovavano in un campo nei pressi di Sirte, diretti verso Gaza via terra. Caso Garlasco, l'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, andrà a processo per diffamazione ai danni degli avvocati di Alberto Stasi. Intanto i consulenti della difesa del nuovo indagato minimizzano sulle tracce di DNA sulle unghie di Chiara Poggi. Non provano alcuna aggressione la loro tesi. La procura di Modena chiede la perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne responsabile della tentata strage del 16 maggio. Accertamento necessario per valutare le sue condizioni e i reali moventi, dice il suo avvocato. Nelle settimane precedenti aveva cercato online informazioni su altri attentati. Una proposta di legge popolare per il contrasto al tabagismo ha raggiunto 50.000 firme e dovrà essere esaminata dal Parlamento. Previsto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, inclusi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo per pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'A7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sull'A14 tra Fermo, Porto San Giorgio e Pedaso viaggiando verso Taranto, tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala un senso unico alternato causa incidente all'altezza dell'incrocio Santa Maria Maddalena. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: a guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia.
3: È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Le 18:07, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme anche nel corso della prossima ora, pronti a regalarvi tanta musica, la collection firmata Police, Every Breath You.

La ragazza del futuro, Cesare Cremonini su Radio Subasio. Ragazzi miei, il caldo è ufficialmente arrivato e insieme al caldo basta guardarvi intorno, anche le nostre facce sudaticce, i nostri sventolii con qualunque cosa faccia vento, i nostri lamenti continui e anche le soluzioni più originali che alcuni riescono a trovare, originali e sconsiderate anche, direi. Tra poco vi racconto per esempio come i parigini affrontano il caldo, perché il caldo è arrivato anche lì, anche a Parigi. Premetto, è da non emulare, ma ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Giovanotti e Alfa sono tornati insieme, questo è il singolo nuovo, si chiama Buon Vento.

Sono anch'io, 883 su Radio Subasio, e ci sono anche loro, i parigini. Perché a Parigi, quando il caldo diventa insopportabile e l'asfalto sembra una padella, c'è chi non pensa alla Costa Azzurra, ma al Canal Saint-Martin. In questi giorni le immagini, anche sui social, raccontano una città che prova a difendersi da questa ondata di calore pazzesca e lo fa come può. C'è chi cerca l'ombra, chi si attacca al ventilatore e chi evidentemente decide che un tuffo in città sia l'unica soluzione possibile. Certo, non sarebbe proprio la scelta ideale dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza, però quando il termometro sale evidentemente anche il buon senso a volte, chi va in ferie, perché insomma il punto è che il caldo urbano ormai è diventato una questione seria, molto seria. C'è il cemento, il traffico, non c'è ombra e quindi la città veramente sembra trattenere il calore come una coperta di paille ad agosto, e quindi Parigi per qualche ora si trasforma in località balneare improvvisata. Mancano solo l'ombrellone, il cocco bello, cocco fresco, e qualcuno che dica: signora, qui non si può fare il bagno. Ma probabilmente a quel punto è già stato spinto anche lui a fare il bagno. Ma io capisco tutto, però gettarsi nel canale mi sa, come dire, di gesto disperato, esagerato. Insomma, troviamo altri sistemi, che forse è meglio, noi italiani.

0: passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà,
13: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: È permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
17: No, il manutentore. È anche carino, sa?
16: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
20: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
21: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
22: Beh, i libri sono preziosi, questo lo sappiamo e lo diciamo spesso. Si dice che non dovrebbero mai essere prestati perché non tornano mai indietro, ma non dovrebbero essere nemmeno mai rubati. Ecco, tra poco vi racconto una storia che fa rabbia. Subito LDH7.

collega Luca su Radio Subasio, vi porto a Firenze, che è sempre una città meravigliosa, si parla sempre di cultura quando c'è Firenze di mezzo, e a Firenze, vi racconto, è sparita una station wagon rosso ciliegia. Questo lo raccontano molti social in questi giorni. Non era un'auto qualunque, dentro c'erano anche i libri di una bancarella. A raccontarlo è Mattia, giovane libraio di Piazza della Libertà, che ha lanciato un appello ai fiorentini per ritrovarla. La macchina è scomparsa nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Al mattino Mattia si è accorto che non c'era più e ha iniziato le ricerche, tra l'incredulità dei vicini, anche perché nella zona pare non siano abituati a furti d'auto di questo tipo. La cosa più surreale è proprio il fatto che non è solo il furto di un'automobile semplice, è anche il furto di una piccola libreria su quattro ruote, perché quei libri non erano semplici oggetti nel bagagliaio, erano per Mattia lavoro, passione, erano storie pronte a passare di mano, e viene quasi da immaginare il ladro che apre il portellone dell'automobile e si ritrova davanti ai romanzi, saggi e copertine varie. Speriamo almeno che gli venga un rimorso culturale, ecco, mettiamola così, o meglio ancora che restituisca tutto, anche perché rubare libri è già una roba brutta, rubarli senza leggerli poi veramente diventa imperdonabile. Speriamo nel lieto fine.

0: Campione dei campioni è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che
0: giovedì 28 maggio alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà inter-

giovedì 28 maggio alle 21. Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Mango nella serata di Radio Subasio quando sono le 18:57. Buona serata a voi e grazie per aver scelto la nostra compagnia. C'è anche la musica dei Maroon 5, Heroine.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
2: Buonasera da Umberto Cascone. L'Unione è un gigante burocratico, decisa nel regolare ogni aspetto della vita esitante sulla scena globale. Così Meloni dall'assemblea di Confindustria. Anche il presidente Orsini affonda. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Nessuno Stato da solo può rispondere alle sfide contemporanee. Domani a Camp David Trump convoca i membri del suo governo. Sul tavolo la crisi iraniana. Negoziati in bilico dopo i raid americani della notte nel sud del paese. Teheran furiosa, palese violazione del cessate il fuoco, pronti a rispondere. Israele espande sensibilmente le operazioni di terra in Libano. Perizia psichiatrica urgente per Salim El Kudri, il 31enne responsabile della tentata strage del 16 maggio a Modena. A chiedere l'accertamento è stata la procura per valutare le sue condizioni psichiche e i reali moventi. Nelle settimane precedenti aveva cercato online informazioni su altri attentati. Una persona sui binari dell'alta velocità nei pressi di Reggio Emilia ha provocato ritardi di oltre 2 ore alla circolazione dei treni. Interessata la tratta Milano-Bologna, Trenitalia comunica che per la ripresa del traffico è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Le autorità belghe indagano sullo scontro mortale di stamattina tra uno scuolabus e un treno nelle Fiandre orientali. 4 le vittime, l'autista del mezzo, un'accompagnatrice e 2 ragazzini di 12 e 15 anni. L'incidente è avvenuto a un passaggio a livello, le sbarre erano abbassate e il semaforo rosso. 50.000 firme per una legge d'iniziativa popolare contro il tabagismo, ora il Parlamento dovrà esaminarla. Proposto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, tra cui tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo medio per un pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no,
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona serata da Evgenia Curland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Si conferma per mercoledì l'apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che toccheranno picchi fuori scala anche per il periodo estivo al nord e nelle zone interne e tirreniche del centro. Mercoledì dunque tempo inizialmente stabile e soleggiato ovunque, poi dal pomeriggio aumenterà l'instabilità con possibili locali temporali intorno ai rilievi. Temperature per lo più stabili o in ulteriore aumento, con caldo sempre intenso e fuori stagione, con picchi massimi intorno ai 34-36 gradi, venti generalmente deboli con rinforzi di brezza. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
1: Le 19:06 minuti, questa è Radio Subasio, buona serata a voi, grazie per aver scelto la nostra compagnia. La musica è firmata Renato Zero, questa è la nostra collection, c'è più su.

Sola Annalisa su Radio Subasio, vi porto nel Gloucestershire, in Inghilterra, dove è tornata una delle tradizioni più assurde e irresistibili del mondo, il cheese rolling. Cioè, in pratica, è una forma di formaggio che viene lanciata giù da una collina ripidissima e i partecipanti si buttano all'inseguimento rotolando, cadendo, rimbalzando e sperando di arrivare interi in fondo, che è la cosa più importante. Quest'anno a conquistare l'ambita forma di formaggio è stato il tedesco youtuber Tom Kopke, spero di aver pronunciato correttamente, che ha vinto la folle gara per il secondo anno consecutivo. Cioè, quindi qui non solo ha deciso una volta di inseguire un formaggio giù da una collina, ma ha pensato anche, ma sai che c'è? Ma quasi quasi lo rifaccio. Il fascino poi di questa gara è proprio qui, è completamente fuori scala, cioè non c'è eleganza, non c'è tecnica apparente, non c'è glamour, nulla. Se voi vedete le immagini, c'è anche qualche video, è una roba scomposta al massimo, solamente una discesa, un formaggio e persone che per qualche secondo dimenticano anche l'istinto di sopravvivenza. E forse è per questo che piace così tanto, no? Perché in un mondo pieno di strategie, performance, obiettivi, vedere qualcuno che rischia l'osso del collo, perché ragazzi, lì si rischia davvero, per un formaggio, insomma, ha qualcosa di liberatorio. Stupido, sì, va detto, ma liberatorio. Certo, se ne esce vivo.

Mentre tutto scorre, Negramaro su Radio Subasio, buona serata a voi e buona estate. Posso iniziare a dirlo proprio ufficialmente, senza problemi, dato che l'ondata di caldo è arrivata piuttosto in anticipo sull'Italia, temperature sopra la media, afa, umidità alle stelle, già si parla di bollini rossi, qui ve lo dico, giovedì, attenzione alta Bologna, Firenze, Roma e Torino, dove il caldo può diventare insomma abbastanza importante e rischioso. Poi ci sono le solite raccomandazioni come ogni anno, no? Per le persone fragili, i bambini, gli anziani, bere, evitare le ore più calde, eccetera, eccetera. Insomma, il calendario dice maggio, ma il meteo ha già messo il costume.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Matteo,
2: che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Ma che bello è quando un paese, sai, i piccoli paesi si riuniscono, le persone si guardano, si parlano, fanno queste mega cene all'aperto, soprattutto d'estate, bellissimo. Tra poco ve ne racconto una particolare su Radio Subasia.

Grande Freddie Mercury su Radio Subasio. Vi porto a Celle Ligure, dove è tornata la tradizionale cena delle rose. Le immagini sui social mostrano questa lunga tavolata bianca nel centro del paese, tra luci, rose e piatti locali, ed è un evento bello anche da vedere, da immaginare, quelle sere in cui un paese diventa una comunità che si mette davvero a tavola insieme. La cena, organizzata anche con la collaborazione di volontari, ristoratori, commercianti, cittadini del posto, ha anche uno scopo benefico, aveva uno scopo benefico perché è stata già fatta. Alla fine della serata sono stati raccolti 20.000 euro destinati a Gaslini insieme TS e all'associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci, due assegni da 10.000 euro ciascuno consegnati dal sindaco. E insomma, in tempi in cui spesso e volentieri si parla di paesi che si svuotano, no? Comunità che si sfilacciano e gente che non conosce più nemmeno il vicino di Pianerottolo, una tavolata così fa notizia e lo scopo ci piace anche di più. Ah, vero?

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Giorgia su Radio Subasio, quando sono le 19:51 vi accompagniamo verso l'informazione che arriva tra poco, e quindi vi daremo come sempre le ultimissime notizie, ma vi accompagniamo anche verso il 3 per te e suoneremo anche stasera le canzoni più significative della vostra vita senza interruzione.

0: Major su Radio Subasio, c'è l'informazione Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale, burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'afa, caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi. Così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuolabus investito da un treno. Morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27. Altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Hrikspor. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sulla A14 tra Fermo, Porto San Giorgio e Pedaso viaggiando verso Taranto, tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala un senso unico alternato causa incidente all'altezza dell'incrocio Santa Maria Maddalena. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
5: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
6: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
4: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacco Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
2: Buona serata a tutti su Radio Subasio, siamo pronti per il 3x3 che arriva come sempre tra poco. Suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi subito, la collection Pink Floyd.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E questo è il per te, l'appuntamento che tutte le sere ve le suona. Le canzoni più significative della vostra vita, voi ne scegliete tre e noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Lo facciamo tutte le sere a quest'ora per uno di voi o per una di voi, quindi prenotatevi se volete essere i prossimi. Scegliete adesso le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 è il numero da chiamare se preferite questa strada, ma vi ricordo che potete prenotarvi tranquillamente anche sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure con un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Voi scegliete le tre canzoni, noi ve le suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti, una dietro l'altra senza alcuna interruzione, come subito le suoniamo a lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Mariella.
0: Città:
2: Foligno, Perugia.
0: Età:
2: Ho 67 anni compiuti.
0: Cosa fai nella vita?
2: Nella vita un po' passeggio, adesso sono in pensione, quindi qualche volta aiuto le amiche, qualche volta vado a fare delle escursioni così, vedere i paesini, ecco, riempio un po' il tempo così, poi faccio le faccende di casa, nipoti, ho 3 nipoti femmine, ecco, la vita è un po' così.
0: Mariella. Segno zodiacale.
2: Segno zodiacale a Ariete.
0: Dove vai in vacanza?
2: Ma in vacanza io prediligo, non faccio vacanze lunghe, solitamente massimo 3-4 giorni al massimo, prediligo un po' la montagna.
3: Là sulla montagna, suonano i 7 nani,
0: Sport preferito?
2: Ma guarda, io sono una lenta, non sport preferito, solo il trekking, ecco, passeggiare.
0: Che animale vorresti essere?
2: Io vorrei essere una tartarughina.
4: Ma che tipo è?
2: Ma di terra, mi piace ruspare.
3: Sta ruspando la palude per cercare gli animali. Dove sono gli alligatori? Dove sono gli alligatori? Dove sono gli alligatori?
0: Passeggiata o pisolino?
2: Passeggiata.
0: Il personaggio dell'anno?
2: Naif mi piace molto.
4: Ma chi è?
2: Naif, quello che è cantante, sì, quel ragazzino mi piace da morire. Lo farei il personaggio dell'anno.

0: Hai qualche mania?
1: Sì, mi piace tanto fare i dolci.
2: Qual è la specialità qui? Le specialità più famose che fate qui?
1: La specialità di dolce è la rocciata nostra spillana, la Folignate.
2: Mi dica qui le specialità più famose che fate qui?
1: La specialità di dolce è la rocciata nostra spillana, la Folignate.

0: voti Giada, Irene e Diana, e poi i miei figli chiaramente, che sono Miriana, Tony e Mirko, la compagna del mio figlio Jessica.
1: Le tre canzoni della tua vita.
0: Abba mamma mia, Vasco Rossi Un senso, Safe tu mi piaci tanto.
1: Radio Subasio, 3 per te.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Un senso, Vasco Rossi su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Mariella di Foligno. Mariella ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, una via l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche gli ABBA con Mamma Mia, prima ancora Saif, Tu mi piaci tanto. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 07 580 60, se preferite chiamare, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 07 580 60. Radio Subasio.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
4: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Quanto ci piacerebbe capire quando la persona che abbiamo davanti sta mentendo? Beh, ci sono dei sistemi, delle tecniche, alcuni ci credono davvero sull'efficacia di queste tecniche, tra poco ne parliamo. Subito Cristiano Malgioglio.

The Cure, Lullaby su Radio Subasio. Capire se qualcuno ci sta mentendo è una delle grandi ossessioni umane, diciamoci la verità, anche perché a tutti piacerebbe avere un piccolo detector incorporato. Secondo diversi approcci psicologici e comportamentali, alcuni segnali possono farci venire un dubbio. Il linguaggio del corpo, dicono gli esperti, i movimenti degli occhi, il tono della voce, le parole che si usano o anche certe risposte emotive che sembrano un po' stonate rispetto alla situazione sono dei campanelli d'allarme. Attenzione però, nessuno di questi indizi da solo prova una bugia, eh? Cioè una persona può agitarsi perché mente, sì, ma anche perché è ansiosa, è stanca, è sotto pressione o semplicemente perché ha dormito 3 ore. Quindi più che smascherare i bugiardi, forse dovremmo imparare a notare le incongruenze, che poi, diciamocelo, è già tanta roba.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scia di morti sul lavoro, oggi 3 vittime in poche ore. Il primo incidente ad Altopascio, in Toscana, un operaio schiacciato da una pressa. Gli altri 2 lavoratori invece sono stati investiti da un muletto, uno a Cavriago nel Reggiano, l'altro nel Catanese. Affondo di Meloni all'Europa, all'Assemblea di Confindustria. L'Unione Europea è un gigante burocratico e miope, chiediamo di fare meno e meglio. Un cambio di passo chiesto anche dal presidente degli industriali Orsini, che ha proposto al governo di riallocare 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in attesa di un accordo fra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce per autodifesa un sito di missili e alcune navi che cercavano di posizionare mine a Hormuz. I Pasdaran denunciano la violazione della tregua, operazioni di terra israeliane in Libano. Tragedia nelle Fiandre, in Belgio, è di almeno 4 morti il bilancio dello scontro fra un treno e uno scuolabus avvenuto stamattina a un passaggio a livello. Dalle prime ricostruzioni, chiuso al momento dell'impatto. Le vittime, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'accompagnatrice 27enne e l'autista del bus. La procura di Modena ha chiesto una perizia urgente per Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio ha ferito 7 persone travolgendole con l'auto. La decisione spetta ora al GIP. Per la difesa, le condizioni psichiatriche dell'uomo sono l'unica ragione del gesto. Tennis, in campo Sinner all'esordio al Roland Garros contro il francese Tabur. Il numero 1 al mondo darà salto all'unico major che manca la sua bacheca. Avanzano al secondo turno Darderi e Arnaldi, vincenti contro Hofner e Grigspor, eliminata invece Cocciaretto, sconfitta dalla Corneva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
16: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
17: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
16: Ma non ho nemmeno l'acqua.
17: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
16: Che forte Cystiset Forte.
17: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
0: Ci siamo dunque anche per questa sera insieme fino a mezzanotte, ben trovati da Roberta Reversi, e questa è la nostra collection delle 21. Un giorno credi, Edoardo Bennato.

0: 21 e 9 minuti, bentrovati da Roberta Reversi, buon martedì sera, martedì 26 maggio, è quasi finito un altro mese, siamo quasi in piena estate, stante le temperature che stiamo patendo, ecco, piena estate. Comunque a qualcuno fa anche piacere perché sono giorni di sole, sono giorni che danno allegria, che ci fanno pensare positivo, no? Ecco, a me invece piace la pioggia, ecco qua. Il bastian contrario della situazione. No, scherzi a parte, e basta parlare del tempo, è vero, io sono un pochino piovigginosa, ma anche di carattere. E che facciamo stasera? Le cose belle che facciamo ogni sera, cioè ascoltiamo la buona musica di Radio Subasio fino alle 22:30, perché poi dalle 22:30 a mezzanotte avremo quella di Per un'ora d'amore, che è poi la musica scelta da voi, anzi dal vostro cuore. Ancora, non solo parleremo di relazione, di sentimenti, di emozioni in Per un'ora d'amore, ma lo faremo anche prima grazie ad un argomento particolare che ci coinvolgerà un po' tutti e per il quale io chiederò la vostra opinione e magari vi chiederò anche se avrete qualche esperienza da raccontarci. 348 075 80 60, ne parliamo tra pochissimo. Intanto Achille Lauro, Comuni Immortali su Subasio.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

dire Noemi, beh, ci può stare, e allora perché non sa dire ti amo, cioè per un'ora d'amore. Ecco, vi mettiamo a disposizione questo spazio meraviglioso, ma adesso non parliamo di per un'ora d'amore, ma parliamo di questo argomento di cui vi dicevo prima, poi disquisiremo insieme. E il comfortable silence, per gli psicologi, il comfortable silence è quel momento in cui due o più persone stanno insieme senza parlare, senza dover riempire ogni momento, ma si sentono perfettamente a proprio agio. Secondo la maggior parte delle ricerche sulle coppie, infatti, questo silenzio confortante, confortevole, è uno dei predittori più affidabili di fiducia, sicurezza emotiva e soddisfazione nella relazione. Perché essere a proprio agio nel non fare niente insieme significa una cosa precisa: non aver bisogno di recitare. Non si sta cercando di piacere, di essere interessante, di dimostrare qualcosa. Si è semplicemente lì e basta. Ed è esattamente quello spazio tranquillo e, secondo alcuni, anche un po' banale, ma apparentemente banale, che costruisce i legami più solidi. Non i grandi gesti, non le serate perfette, i martedì sera sul divano con le gambe intrecciate e il telefono in mano. Avete già una persona con cui sentirvi così? Oppure il quadro descritto non vi appassiona affatto, anzi l'ho assimilato un po' ad una noia mortale? Ditemi la verità, voi come la pensate su questo argomento? Avrete sicuramente la vostra opinione da dirci, ci tengo. Avrete magari un'esperienza che fa proprio al caso nostro per parlarne insieme. 348 075 8060 YouTube.

Quanto mi emoziona questa canzone, quanto mi emoziona, non riuscivo quasi a parlare per poter godere fino all'ultimo delle note di questo pezzo di Luca Carboni, Chicchi di grano. 21:27, dunque stiamo parlando di Comfortable Silence e sono emozionata, Luca Carboni mi fa questo effetto, cioè questo silenzio confortante, confortevole secondo alcuni, che invece secondo altri potrebbe essere di una noia mortale, e secondo altri ancora potrebbe essere un silenzio che alla fine può creare problemi. C'è Matteo di Ancona al 348 075 8060 di Radio Subasio che scrive: il silenzio mi uccide, figuriamoci se me ne sto lì bello silenzioso con la mia donna, andrei subito in paranoia. Ecco, ci sono le persone che magari non si sentono a loro agio restare in silenzio neanche con la persona che amano da chissà quanto tempo, che sta con loro, che li conosce, eccetera eccetera. È una questione anche di carattere a volte, non significa che ci siano dei problemi all'interno del rapporto. 348 075 8070 al mio paese. Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
3: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare! La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Radio Suvasio.
8: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: Basio, The Bittersweet Symphony, per arrivare alle 21.44. Noi stiamo continuando a parlare del comfortable silence, il silenzio confortante, confortevole, che secondo gli psicologi è quel momento in cui due o più persone stanno insieme senza parlare, senza dover riempire ogni momento, ma si sentano perfettamente a proprio agio. Voi come la pensate in proposito? Avete già una persona con cui sentirvi così? Oppure questo quadro non vi appassiona, anzi lo assimilate ad una noia mortale, o addirittura potrebbe essere presagio di qualcosa di poco positivo? 348 075 8060, sono proprio curiosa di sentire come la pensate.
1: Buonasera, sono Alessandro da Manziana. Volevo commentare questo argomento della serata, il silenzio di coppia. Io, con la mia esperienza che ho avuto con la ex, sono stato 20 anni con lei, 2 bellissimi bambini. Gli ultimi 4-5 anni abbiamo vissuto così. Morale della favola, sono 3 anni che è successo il putiferio. Separazione, divorzio, quindi un consiglio che do: il silenzio di coppia non funziona. In una coppia, come la vedo io, si deve dialogare sempre, la sera specialmente dopo una giornata di lavoro. Bisogna stare insieme a tavola, parlare, ridere, esporre tutti i problemi della giornata. Il silenzio di coppia, a mio avviso, porta un logorio.
0: Ecco, è molto interessante anche il consiglio che ci dà il nostro amico questa sera, e ci dice anche: attenzione, aprite gli occhi e ben le orecchie, se si fa troppo silenzio all'interno di una coppia potrebbe esserci qualcosa, come dicevo prima, che non va bene. Ogni volta che non so volare, intanto noi abbiamo anche questa bellissima, dolcissima canzone di Enrico Nigiotti su Subasio. Ah, intanto mi raccomando, continuate a pensare a questo silenzio di coppia. 348 075 80 60.
2: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Luciano Ligabue, tu che conosci il cielo, con lui siamo arrivati alle 21.56, fra pochissimo l'appuntamento sarà con l'informazione. Intanto io vi ricordo che noi stiamo parlando di un argomento che riguarda un po' tante persone, cioè il silenzio confortevole o confortante, che secondo alcuni è una cosa che sta a significare che il legame è molto molto profondo, secondo altri che la bufera è in arrivo, quindi attenzione, drizzate le orecchie, e secondo altri ancora una noia assolutamente mortale. Come la pensate voi? 348 075 8060 e intanto ci ascoltiamo insieme loro, The Colors con Rolling Stones.

0: The Colors siamo arrivati alle 22 in punto. Su Subasio torna l'informazione breaking news di TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Alta tensione fra Stati Uniti e Iran, con i negoziati che restano al palo. Washington colpisce un sito di missili e alcune navi che cercavano di posizionare mine a Hormuz. I Pasdaran denunciano la violazione della tregua. Operazione di terra israeliana in Libano, scontri a fuoco e oltre 30 morti. L'Unione Europea faccia meno e meglio. La stoccata di Meloni dall'assemblea di Confindustria. Bruxelles è un gigante burocratico e miope. Il presidente degli industriali Orsini ha proposto a politica e parti sociali un patto per crescere al 2%, riallocare 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. La strage senza fine dei morti sul lavoro, oggi 3 in poche ore. 2 operai sono stati schiacciati da un muletto, uno a Cavriago nel Reggiano, l'altro nel Catanese. Un altro uomo vittima invece di una pressa ad Altopascio in Toscana. A Modena il pubblico ministero ha chiesto una perizia urgente per Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio ha ferito 7 persone travolgendole con l'auto. La decisione spetta ora al GIP. Per la difesa le condizioni psichiatriche dell'uomo sono l'unica ragione del gesto. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti avvenuta settimana scorsa a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. Rischiano anche la bocciatura. Il pestaggio è stato ripreso in un video girato da un altro ragazzo e poi diffuso sui social. Europa nella morsa del caldo, affa killer, a Parigi 7 morti legati alle alte temperature, oltre 35 gradi in Gran Bretagna, dove si è raggiunto il primato del maggio più afoso di sempre. Allerta anche nei Paesi Bassi, il governo ha sospeso le esercitazioni militari per il pericolo di roghi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Dunque si parla di questa cosa del silenzio confortante, confortevole, e ognuno ha la sua idea, ovviamente, all'interno di una coppia. Per gli psicologi significa che c'è una grande intimità all'interno della coppia e quindi bisogna stare assolutamente tranquilli. Qualcuno invece per esperienza ci dice che non vanno lasciati certi silenzi così per troppo tempo, perché dietro al silenzio potrebbe nascondersi qualche problema serio. E qualcun altro invece dice: ma no, per carità, è una noia mortale. Allora c'è il nostro amico Vincenzo di Bologna che ci dice che mi è successo con la mia precedente compagna di restare in silenzio e sentirmi a mio agio e nello stesso tempo, ma lei mi riprendeva dicendomi di non stare in silenzio. Perché ci sono molte persone che all'interno di una coppia non si sentono bene se stanno in silenzio, e quindi sono lì che dico: ma dai, di qualcosa, non hai nulla da dire anche all'altro o all'altra. Non so, solitamente sono le donne che intimano all'uomo di dire qualcosa: raccontami, dimmi, non stare lì in silenzio, che è successo, mi fai, perché a noi donne poi dopo ci scatta qualcosa nel cervello, perché se lui non parla allora vuol dire che c'è qualcosa sotto, qualche problema che non ci vuol dire, e giù che il cervello va in loop perché non riusciamo a capire che cosa c'ha lui nella testa.

grande zucchero nella serata di Radio Subasio con Ero Ben Me. Ancora buon martedì sera da Roberta Reversi. Fra poco, visto che sono già le 22:23, l'appuntamento sarà con Per un'ora d'amore, quindi dalle 22:30 fino alla mezzanotte avremo la nostra consueta compilation di canzoni meravigliose richieste dal vostro cuore, perché è lui a decidere per un'ora d'amore, assolutamente. Io adesso vi ricordo, come faccio sempre tutte le sere, i nostri contatti 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali. Abbiamo anche l'app di Radio Subasio che vi mettiamo a disposizione con un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore, per permettervi di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. C'è anche un indirizzo, redazione@radiosubasio.it, a cui inviare le vostre storie d'amore. E a questo punto io direi di ecco, c'è un'altra cosa che vi devo ricordare, questa è importante. Se non avete idea di quale canzone regalare al vostro lui o alla vostra lei, ecco, noi vi possiamo dare un piccolo aiuto. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete la canzone che fa per voi. Intanto Alicia Keys e Usher con If I Ain't Got You.

0: Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

22:30, eccoci qua anche per questo martedì sera con Per un'ora d'amore. Ben trovati ancora da Roberta Reversi, con voi fino a mezzanotte, fino alla conclusione quindi di questa parentesi dedicata solo ed esclusivamente al vostro cuore, ai vostri sentimenti, alle vostre emozioni. Esprimetevi pure liberamente e lasciate che il vostro cuore si confidi tranquillamente. Se non lo fa qui su Subasio in Per un'ora d'amore, ma dove se no? Io ve lo dico sempre. Allora, la prima dedica di questa sera ha una canzone, ha scelto una canzone molto dolce, è quella di Ultimo, Piccola Stella. La dedica è da parte di Matteo di Rimini per la sua stella, si chiama proprio così la sua ragazza, e lui le dice con molta tenerezza: questa canzone è assolutamente per te, ti amo, sei tutta la mia vita.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart su Subasio in Per un'ora d'amore. E a questo punto un'altra canzone bellissima che è una fra le più richieste, dobbiamo dire, in Per un'ora d'amore, quella di Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa. La scelta Giorgia per Andrea di Arezzo, e questa è la sua nota d'amore al nostro amore che è il senso di tutto. Ti amo.

Celine Dion, Falling Into You, e in Per un'ora d'amore anche la dedica arrivata attraverso la nostra app di Sara per Fabio di Macerata. Sei il regalo più bello che la vita potesse farmi. Grazie per la luce che porti ogni giorno nella mia vita. Ti amo oggi, domani, sempre. Per lui, Mr. Rain, due altalene. Parlare.

Cristina Aguilera e la sua Beautiful per arrivare alle 22:59, quindi siamo arrivati allo spazio che dedichiamo ogni sera in Per un'ora d'amore ad una delle vostre storie più belle, più importanti, una di quelle che hanno fatto la differenza nella vostra vita, perlomeno sentimentale. E allora questa sera c'è la storia che ci racconta Leonardo di Torino. La sua è una storia clandestina con Mara e c'è un episodio ben specifico che gli è rimasto nel cuore, che ha voglia di raccontarci. Ci siamo incontrati di notte, in segreto, a bordo di una piscina vuota, silenziosa. L'aria umida e l'odore del cloro hanno fatto da sfondo al nostro amore, un amore proibito, protetto dall'oscurità. L'ho stretta a me in un bacio appassionato e le ho sussurrato: donna, amante mia, finché questa notte è nostra, il mondo fuori non esiste. Consapevoli tutti e due, io e la mia Mara, che l'alba ci dividerà di nuovo, ma che il nostro legame resterà sempre profondo. Umberto Tozzi, proprio con Donna, amante mia.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
3: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
4: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: E dopo la storia, la vostra storia d'amore, i momenti salienti delle vostre relazioni che potete farci conoscere inviando tutto all'indirizzo redazione radiosubasio.it, lo voglio ricordare, oppure se per voi è più semplice anche al 348 075 80 60 con un messaggio o con un vocale, così come fate per le vostre dediche e per le vostre note d'amore. E a proposito di dediche, c'è anche quella di Vincenzo di Bologna per la sua Sofia. Ti amo tantissimo, sei l'unica donna per me. Vincenzo le dedica Vasco Rossi. Accidenti, come sei bella.
13: Se c'è una bella al mondo, sei più bella tu. Se sai che è troppo bella, tu lo sei di più. Sei qui davanti a me, ma non mi sembra vero. Accidenti, come sei bella.

uno che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

Ivano Fossati, c'è tempo. 23:16 al 348-075-8060 di Radio Subasio arriva anche la dedica di Alfio di Bologna per la sua Tiziana. Ti voglio tanto bene, questo le dice Alfio. E poi le dedica una bellissima canzone di Mina. Ancora, ancora, ancora.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon.
11: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Per un'ora d'amore con Subasio.
13: 23:35, prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore su Subasio e ovviamente con la compagnia di Roberta Reversi. Al 348-075-8060 anche la dedica da parte di Lorenzo di Ravenna per la sua Gianna. Mi hai tolto la voglia di amare ancora, ma non riesco a dimenticarti. Samuele Bersani per lei spacca cuore.

0: finire.
1: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare. E poi la dedica da Fabrizio di Genova per la sua Susanna. È rimasto il tuo profumo, amore mio, e non riesco a spegnere i miei sensi. Tracce di te, Francesco Renga.

6 è Jordan Angi per arrivare insieme alle 23:55 e a questo punto è arrivato anche il momento di salutarsi. Annuncio la prossima canzone che ci condurrà a mezzanotte, che è quella di Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, e vi saluto con un pensiero di Edmund Waller. Amare è credere, sperare, conoscere, è una prova, un assaggio del paradiso. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Filen.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

0: Radio Subasio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.